0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in una di quelle sagre con le, tutte la musica, le bancarelle, no? E tanta gente, c'è una bella ragazza che gira accompagnata dalla nonna. A un certo punto si fermano davanti a un banchetto che vende delle t-shirt. Lei si mette a guardare fino a che ne individua una, guarda e le ragazze e fa: scusa, quanto viene quella maglietta? E il ragazzo se la guarda dalla testa ai piedi e fa: guarda, per te solo un bacio. Va bene, gli fa lei, la prendo, però pagami nonna.
0: Dei gladiatori di dimensione suono Roma. Yeah!

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Gladiatori, buonanotte. Anche in questo sabato 25 luglio 2026 Geppellino, De Niro ci sono pronti ora a leggervi il romanzo della buonanotte, il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte.
3: Come promesso, oggi un romanzo di fantascienza, ma una fantascienza brutale, spesso anche molto cattiva. Allora, il mio racconto segue l'agente di polizia Armando.
2: Armando, sempre lui.
3: Oggi ho cambiato il nome per la
2: come nuova. Come? Non è vero, perché i due protagonisti si chiamano sempre nello stesso modo, però vabbè.
3: Armando viene ucciso brutalmente da una gang di criminali in una Spinaceto futuristica e distopica.
2: Tipo Blade Runner, me la sto immaginando così, Spinaceto.
3: La potente multinazionale OCP lo riporta in vita trasformandolo in un robot.
2: Senti, ma OCP è l'acronimo di?
3: Non lo so.
2: Come no?
3: Perché l'ho preso da una scritta che ho visto su un camion. Viene trasformato in un robot, un cyborg corazzato destinato a ripulire le strade. Mentre combatte il crimine, frammenti della memoria umana di Armando riaffiorano, spingendolo a vendicarsi dei suoi assassini e a smascherare la corruzione all'interno della stessa OCP.
2: Magari sono io che sono malpensante, però mi ricorda tanto, forse pure troppo, la trama di Robocop.
3: No, vabbè, perché forse è il titolo che hai letto così di sfuggita e c'è un'assonanza.
2: Invece
3: perché
2: no.
3: Armando la sera, quando stacca da fare il poliziotto, lavora in un supermercato.
2: In un supermercato, sì, quindi... Sì, sì. Fa il cassiere alla Coop.
3: Esatto,
2: quindi...
3: infatti non si dice roba. Il mio romanzo si intitola Armando della Coop.
2: Armando della Coop, perfetto. Ogni giorno scriviamo pagine bruttissime di radio. Io mi scuso con tutti quelli
3: lavoro,
2: che
3: Armando,
2: ci stanno
3: ma non è segnato, quindi se magari ci eviti di raccontare bene questa cosa.
2: Perché prende ancora la NASP.
3: Sì, la NASP è più pure i soldi al nero.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti finali, ne approfittiamo anche per ringraziare l'ispettorato del lavoro che è intervenuto subito sulla questione Armando e si è scoperto.
1: È un romanzo, è una storia di fantasia.
0: Non è un romanzo.
1: Armando al giorno fa il poliziotto, la sera fa la guardia giù la lago. Io ho capito perché.
0: Così non va bene.
1: Tu che fai? Tu al giorno stai qui, la mattina stai qui 4
0: basta, finisco.
1: La notte stai qui, il pomeriggio t'hanno visto.
0: Dove
1: no, t'hanno visto. Fuori all'Inps, cioè, ancora che dici di no, cioè, un mio amico ti ha pure dato 5.000 euro
0: per cosa?
1: Perché
0: scusa?
1: Gli ha detto che gli trovavi lavoro alla Farnesina. Non fa tanto le cose, no? Pure te,
0: non fa il quanto,
1: quello ancora sta aspettando, sta piangendo, sta dati i risparmi della vita.
0: 5.000 euro,
1: lo so,
0: questi erano
1: poco,
0: me li spendi in mezza giornata io 5.000
1: euro, però gli ha detto che gli trovavi lavoro.
0: Comunque, gladiatori, a prescindere da tutto, chiudiamo questo capitolo dedicato al mondo della disoccupazione. Alle 6 ci sentiamo di nuovo con la puntata speciale del sabato della Sveglia dei Gladiatori e nel frattempo Geppellino De Niro vi augurano buonanotte e sogni d'oro.
1: Ci sentiamo domani alle 6 in punto, c'è la puntata speciale, restate qui.
2: La notte dei

0: Mystery.
1: È arrivato il momento, ragazzi, in cui si allaccia la cintura in compagnia di Don Cash e si vola avanti e indietro nel tempo sugli ali della musica. Sono le tre di notte o le tre del mattino, se preferite, il weekend che si affaccia nella splendida cornice romana. Don Cash a tenerti compagnia e voliamo al 98. Modern Talking, you are my heart, you are my soul.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Pronti a partire, ragazzi, perché i prossimi sono i The Colors, direttamente dalla terra partenope per fare il giro del mondo e finire in Inghilterra. Il gruppo con la lingua di fuori, i Rolling Stones, che piacciono così tanto da trasformarsi in una storia con un bacio che lascia un segno. L'avete capito? Che a me piacciono i Rolling Stones.

0: Music History.
1: Con lo zio Don Cash in casa Dimensione Sono Roma si vola e si viaggia, questa volta dritti al 1996. Avevo 14 anni, un motorino dal nome improponibile, cioè l'Ovetto, un mazzo di capelli ricci, ragazzi, da fare invidia agli afroamericani, e ballavo. Ballavo tantissimo quando partiva questa, Robert Miles con la sua Fable.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

tempi migliori quelli che si affacciano per i Dimensione Suono Roma Lovers. Arriva il weekend, siamo al centro dell'estate, siamo praticamente al 25 di luglio, ragazzi. E tempi migliori è anche il titolo della prossima. In casa Dimensione Suono Roma con Don Cash, Robin Schulz e Barbs arrivano con Bad Signs.

0: Music History.
1: E sono arrivate le 4 del mattino. Buonasera, chi è con me al 393 0119 119?
2: Proviamo a sentire. Buonasera, da un cash.
1: Dalle.
2: Max da Roma.
1: Ciao Max da Roma, ma che bella voce. Voliamo al 94, ti dedico la prossima. Ice MC Alexia, It's Rainy Day.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: E

0: History.
1: Se non vi basta la musica, ci siamo noi. Don Cash e Dimensione sono Roma Lovers.
2: Ciao Don Cash, Anna d'Aprilia.
1: Ciao Anna che balla con noi d'Aprilia. E poi ancora chi con me?
3: Ciao Don Cash, ti volevamo salutare. Carlo ti voleva salutare.
1: Ciao a te, ciao a Carlo. Vi dedico Space Cowboy, Jamiroquai e David Morales.
4: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Sulle note della novità, ragazzi, io vi auguro un buon sabato. Ci stiamo per salutare da parte di Don Cash. È tutto. Ci sentiamo lunedì nel Drive Time della Capitale, in compagnia mia, dalle 16 alle 19. Salve a tutti gli amici e le amiche che sono stati con noi, a quelli che non siamo riusciti a sentire. Buon weekend, volume alto dei sogni nel vostro cuore.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Extended Version.
1: È quel momento della giornata che mi piace definire prima che parta tutto. Sono Lorenzo Palma, all'alba corre la storia del ritmo, la dance degli anni 90, degli anni 2000. Buongiorno, buon sabato e soprattutto buon weekend. Ritorneremo nel 1991 con Crystal Waters. Dopo tre anni uscivano anche Jam. Apriamo con 865 e 80 Stars.
2: Rhythmic History. Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Mystery Extended Version.
1: Estate 1991, un periodo molto importante per questi due producer, Clive Eastwood Cole, poi era appunto i loro cognomi nel progetto che si chiamano Science Music Factory, cioè Deborah Cooper, Pride di Berlove, che poi è uscita anche una versione con Aretha Franklin. Ritorniamo nel 1994.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Uno dei più grandi capolavori del taglio e cuci dell'Italo Disco, dell'Italo Dance degli anni 90. Sto parlando dei Black Box, Ride on Time con Lolita Holloway. Qui si prende spunto da un sample di una canzone di Faith Evans, Love Like This Before. Aggiungerei io Fatman's Coop con Be Faithful dal 2003. L'anno prima invece c'era David Guetta con Love The Let Me Go.

0: History Extended Version.
1: Sarà un po' la biopic di Michael Jackson, è ritornato proprio quel funkettone tipico americano a rappresentarlo al meglio dei 2000 fan negli anni 70, la versione degli FBI Project della loro Feel It del 1992. 2002 l'anno di DJ Ross con Dreamland, apriamo invece con l'estate 1998, c'è DJ Dado.

0: sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Buona feeling di Global DJs Martin Solveig su Felix Baxter. Apre invece dal 2002 con Murder on a Dance Floor. Siamo arrivati al momento di salutarci, almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, tra poco la sveglia dei gladiatori di Dimensione suono Roma, la versione weekend. Noi ci risentiamo invece questa sera come al solito, sempre per la storia del ritmo, a partire dalle 22. Buon sabato.

0: Buongiorno! E soprattutto buon sabato 25 luglio 2026 a tutti. Geppertino, De Niro pronti anche questa mattina a darvi la carica giusta fino alle 10. Ci trovate qui su Dimensione Suono Roma. Benvenuti!
1: Questo è l'ultimo sabato di luglio, perché la prossima settimana, questo mese finisce e entriamo ufficialmente in quello di agosto. Comunque iniziamo insieme a voi questa fantastica puntata speciale del sabato, dove oltre a tutti i nostri contenuti inediti andremo a riascoltare il meglio del meglio della settimana appena conclusa.
0: E poi tanti altri contenuti inediti. Già in questa prima ora ritroveremo infatti l'almanacco del giorno oggi e poi vi daremo informazione su un cerotto molto particolare che ci può aiutare soprattutto quando ci sentiamo particolarmente stressati.
1: Va bene, comunque se siete stressati abbiamo la ricetta giusta. Iniziamo subito con una bella barzelletta. Grazie al barzellettometro abbiamo tutte quelle della settimana e questa è una delle più apprezzate proprio da voi.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Ari, proprio davanti casa mia c'è un cantiere con diversi muratori, no? Che sta che lavorano. Oh, non ci chiederai, tutto il giorno parolacce, volgarità, bestemmie. I muratori mi hanno chiesto se gentilmente me posso regolare quando ci stanno loro.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
3: Rhythmic History 99.

0: La carica giusta per affrontare il fine settimana con la musica di Dimensione e Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno. Buongiorno!
0: Ve l'ho anticipato prima, c'è un cerotto che può fare al caso nostro, soprattutto quando arriviamo a fine anno, perché? Di fatto, ecco, prima delle ferie, il momento prima delle ferie è sempre quello più stressante perché si accumulano ritardi, scadenze e non vediamo l'ora di staccare la spina anche soltanto per una settimana. Comunque, arriva il cerotto che ci dice quando siamo stressati.
1: Ah, pensa un po', senti un attimo, un'informazione, lo fanno anche a metro? Perché io penso che un cerottino piccolo non basta per alcuni di noi.
0: Si tratta di un sensore wireless da 8 grammi e monitora i nostri crolli emotivi in tempo reale, quindi dai neonati ai manager d'azienda possono utilizzare questo cerotto con la speranza, insomma, di poter tenere sotto controllo lo stress.
1: Ecco, l'ispirazione biologica deriva dal poligrafo cinematografico. Per chi non sa chi è, lo vedete spesso sui film polizieschi, è la macchina della verità, quella che vi collegano le dita per vedere se mentite, capito?
0: In questo caso, però, i sensori integrati tracciano l'attività cardiaca, la respirazione, la temperatura cutanea, il flusso sanguigno e la risposta anche galvanica della pelle.
1: Allora, noi ci scherziamo, però questo oggettino punta a monitorare in modo oggettivo neonati, pazienti anziani o comunque chiunque sia impossibilitato a comunicare. È una cosa molto molto seria, è un bel passo avanti della nostra tecnologia e sicuramente a qualcuno servirà, e soprattutto quelli un po' più stressati di noi.
0: Come hai detto tu, secondo me il nostro cerotto non può pesare 8 grammi,
1: no,
0: è troppo piccolo.
1: No, noi abbiamo un nastro proprio.
0: Sì, almeno un chilo e mezzo.
2: Sole, musica,
3: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: Sabato 25 luglio 2026, Gladiatori, buongiorno. Giorno. Con voi Geppellino De Niro, restate qui, piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani, vi facciamo riascoltare uno dei suoi interventi andati in onda durante la settimana.
1: Go! Your Energy Music. Poco su Dimensione Suono Roma.
2: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Il weekend parte all'insegna del bel tempo nel Lazio, con tanto sole questo sabato e temperature bene o male nella norma, massime non oltre i 32 gradi, anche di notte si riesce a dormire abbastanza bene. Domenica invece, attenzione, torna una perturbazione, non tanto nella prima parte del giorno quando il tempo tutto sommato sarà ancora bello, ma tra pomeriggio e sera torneranno un po' di nuvole, anche qualche acquazzone e qualche temporale, con temperature in leggero calo. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori.

0: Eccoci tornati in questo sabato 25 luglio e come ho promesso prima della pausa, adesso andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Antonio, che trovate tutte le mattine qui in diretta con noi con ben due interventi, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10. Giuliani Doc.
1: Estate.
2: Antonio.
3: Ed eccomi qua con il resoconto sportivo della scorsa settimana dal titolo 90esimo svenuto. E vai la sigla.
0: Ah, ce l'abbiamo,
3: Iniziamo subito con il Gran Premio di Formula 1 del Belgio, dove il talentuoso italiano Kimi Antonelli che torna alla vittoria dopo due gare dove la sfiga gli correva dietro gaccetta, diciamo.
0: Grande,
3: ecco.
0: Kimi, io aggiungerei grande Kimi.
3: Grande Kimi, perché
4: è il primo italiano a vincere a Spa, Antonio.
3: Esatto.
4: Sì,
3: a Spa, ok.
0: Società operazioni,
3: no? A società operazioni, sì, infatti, infatti è stato squalificato e c'è stata anche una piccola penalità perché non c'aveva assicurazione. Perché era operazioni. Perché negli ultimi giri, diciamo, gli ultimi due Gran Premi da leader si è dovuto firmare per problemi della Mercedes, così da chiamarlo invece che Kimi Antonelli, Sfighi Antonelli. Ed ora la notizia più bella per uno come me, amante del calcio, è che finalmente è terminato il campionato del mondo di soccer senza Italia.
0: Soccer.
3: Con la finalina del terzo e quarto posto tra Inghilterra e Francia, dove più che una partita di pallone è stata una partita di palline, visto che è finita un 7-0 con un 6-2 per gli anglosassoni. Che l'unica cosa dei sassoni, i giocatori erano quelli che scevano dentro gli scarpini, perché non si potevano guardare. Comunque sia. La finalissima tra Spagna e Argentina, con la vittoria della Spagna, che così mettono la seconda stella sulla maglietta e ne sentivo più. Vabbè, che così non si lamentano più, perché visto che loro sono i più tecnici al mondo, certo. Ma noi catenacciari invece di stelle ce ne abbiamo il doppio, 4. Capito? Quindi c'è un po' più di luce su qua la maglietta, poca, perché veramente. Da quel dì, comunque sia, così come se mi è permesso, non vogliamo più sentire del grande calcio fatto dagli argentini, quando ieri per più di 90 minuti l'unica cosa di grande che ho visto sono stati i pullman messi davanti alla propria porta.
4: Hanno rinunciato a giocare ieri.
3: Non hanno proprio giocato, non hanno giocato, quindi deve muti, come si dice qui da noi, dovete stare muti, non parlare più di calcio, champagne, non dovete parlare. Non so se è arrivato la battuta di Messi, l'avete capita? Ho detto i pullman messi davanti alla propria porta. Vabbè, se vi ho sbagliato non è un problema, andiamo avanti. Devo fare i complimenti al mister della nazionale spagnola, però Luis de la Fuente, Ho detto bene perché mi sono levato i provvisori per dirlo, pensa.
4: Allora ti è uscita la grande.
3: Ha sentito bene, è fluente.
4: Pronuncia impeccabile.
3: La pronuncia fluente quando si parla di Luis de la Fuente, che su 26 convocati, 23 sono cresciuti con lui nelle giovanili.
4: Il classico tecnico federale.
3: Così. Sì, ma no, il classico è un Kaiser. No, nel senso non c'era Germania, nel senso perché 23 giocatori su 26 non è un tecnico, lì non è stato a guardare il mister se un ragazzo è basso, se non aggredisce gli avversari per 90 minuti con fallacci, con istigazioni, con palloni spazzati fuori dal campo pur di non fare giocare gli avversari. E ora veniamo all'inerenza con il titolo. Che cos'è che mi ha fatto svenire? Quando ho sentito la presentazione delle squadre fatta da due attempati, diciamo, speaker del wrestling. Allora,
4: l'hai sentito anche tu, Antonio?
3: Ho sentito. Miei cari sveglioni, questo è il calcio, è il football, è il soccer. Non è che devo fare, datemi una A, datemi una B, avete rotto, non dovete fare spettacolo sempre. Io mi sono vergognato al posto loro quando ho sentito fare

0: Rhythmic History 80.
1: Anche di sabato, primo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo questa volta nel 1983, l'anno di Harrison Ford, che consolida la sua fama internazionale con Ian Solo, eh.
2: Ma anche l'anno in cui Tony Hadley e i suoi Spandau Ballet ci incantano con la loro
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: preparando la valigia prima della partenza.
1: Perché ci siamo quasi, ci siamo al grande esodo.
0: Oppure magari se qualcuno ha organizzato una semplicissima giornata di mare, no? Quella da fare aerea, andata e ritorno.
1: Va benissimo, basta svagarsi un po' con la testa, dai.
0: Restate qui, piccolissimo break, e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Da Manhattan, per la tua barriera, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
8: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
7: Da Manhattan, per la tua barriera, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
8: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
9: Su Dimensione Suono Roma,
10: la sveglia dei gladiatori.

0: Siamo pronti, l'orchestra medievale anche. Abbiamo tirato giù da questa libreria enorme il grande libro dell'almanacco.
1: Sì, per questo 25 luglio, dai,
0: partiamo. Un po' impolverato, però iniziamo subito. Sabato 25 luglio, a chi dobbiamo affidarci
1: partiamo
0: oggi?
1: Partiamo dai santi, dai.
0: Partiamo da quelli che sono fondamentali. Oggi è San Giacomo il Maggiore.
1: Sì, da non confondere col fratello piccolo.
0: No, che quello è San Giacomo il Minore.
1: No, San Giacomino si chiamava.
0: San Giacomo è il protettore di cappellai, farmacisti, droghieri, calzettai e pellegrini. Quindi se appartenete a una di queste categorie, oggi festa grande.
1: Ma è oggi anche San Cristoforo, che è molto più importante. San Cristoforo è il protettore di automobilisti, barcaglioli, ferrovieri, alpinisti, facchini, scaricatori, pellegrini, viaggiatori, sportivi, fruttivendoli e giardinieri. Ma è conosciuto come il protettore dei viaggiatori, eh?
0: Sì, se non è San Cristoforo il protettore dei viaggiatori, chi deve essere?
1: Se ne ha fatti dei viaggi pure lui, eh? Però c'aveva il telepass, eh?
0: È ovvio, ai tempi già era certo. Super proprio tecnologico lui.
1: Dai, facciamo gli auguri a qualcuno, dai.
0: Nati in questo giorno, iniziamo da casa nostra, ok? Siamo qui a Roma perché oggi nel 1963 nasceva la mitica Sabina Guzzanti.
1: Molto amata, figlia d'arte, lei con i fratelli e le sorelle, tutti e tutti famosi, molto molto apprezzati sia in TV che fuori, eh?
0: La satira di Sabina Guzzanti è un marchio di fabbrica, su quello ecco non abbiamo dubbi. Restiamo sempre in Rai, ok? Perché nel 1953, oggi ad Avellino in Irpinia, nasceva Gigi Marzullo.
1: Ecco, e qui mi sorge spontanea la domanda, ma dobbiamo fargli gli auguri o gli auguri se li fa da solo? Io non capisco questa cosa.
0: Il suo programma, insomma, quello più conosciuto al grande pubblico, sottovoce.
1: Ma chi è che non l'ha mai visto almeno una volta?
0: Tutte le volte magari ritorni a casa tardi, accendi la TV e te lo ritrovi.
1: Sta sempre lì con le sue camicie a righe.
0: Nel 1969 oggi nasceva a Genova, da genitori di origini armene, Paolo Kessisoglu.
1: Con Luca, la coppiata famosa Paolo e Luca di Camera
0: Luca
1: Caffè.
0: E Paolo, Luca e Paolo.
1: Vabbè, Camera Caffè, comici molto molto conosciuti.
0: Oggi nel 1967, qua facciamo ecco contenti tutti quelli che amano questa serie TV, nasceva Matt LeBlanc.
1: Matt LeBlanc, per chi è poco ferrato del mondo di Friends, parliamo di Joe del quintetto del divano di Friends, no?
0: Lui era il coinquilino di Chandler.
1: Esatto.
0: Lui interpretava la parte dell'italoamericano che provava in tutti i modi a diventare famoso facendo l'attore.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: L'abbiamo detto anche prima, magari qualcuno all'ascolto sta ultimando la valigia prima della partenza estiva delle ferie, quindi se vi spostate dalla capitale ma volete continuare a portare con voi un pezzettino di Roma,
1: una soluzione c'è: basta scaricare dallo store del vostro smartphone l'applicazione ufficiale di Dimensione Suono Roma, specialmente adesso che siete in procinto della partenza per le vostre ferie, per poterci portare sempre con voi insieme a tutti i nostri contenuti e soprattutto alla nostra musica.
0: Restate qui perché tra poco andiamo in redazione per il primo appuntamento di oggi con le news.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. È stato schiacciato da una macchina spazzatrice, così è deceduto un operaio a Roma. L'incidente in una ditta a Tor Vergata. La vittima è un uomo di 47 anni, indagano i carabinieri. E intanto, dopo i 3 morti in pochi giorni, la Filca CISL rilancia l'allarme sulla tutela degli operai e annuncia azioni giudiziarie. Si è conclusa a Viareggio la latitanza di un 27enne napoletano arrestato dai carabinieri perché è gravemente indiziato di ben 42 episodi di estorsione e truffa aggravata ai danni di persone anziane in varie città italiane. Tutto è partito dopo la denuncia di un'anziana 81enne che ad Ostia era stata raggirata con la tecnica del finto nipote. Sono riprese le ricerche dei vigili del fuoco per individuare Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico durante una gita in barca. A supporto delle operazioni sono tornati in volo anche i droni. Scatta il piano estivo per l'esodo, previsti oltre 27 milioni di autoveicoli fino a domenica 26 luglio, dice una nota dell'ANAS. Bollino rosso stamane e domani pomeriggio. Nel Lazio attenzionate la Pontina e la SS7 Appia per i collegamenti tra Roma e le località turistiche del Basso Lazio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Buongiorno gladiatori, sono le 7.

0: gladiatori. Buongiorno! E soprattutto buon sabato 25 luglio 2026 a tutti. Geppe, Rino, De Niro qui su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale, pronti a vivere insieme la puntata speciale.
1: Esatto, viviamo insieme questa seconda ora della Sveglia dei Gladiatori, come giustamente ci ricorda Rino, puntata speciale, perché insieme a tutti i nostri contenuti speciali e inediti andremo a riascoltare il meglio del meglio di questa amata trasmissione. In quest'ora vi diamo anche qualche bella dritta per passare un bel weekend.
0: E poi riascolteremo Antonio Giuliani, perché c'è questo ping pong tra i contenuti che più vi hanno fatto ridere andati in onda da lunedì al venerdì, e poi tante altre cose inedite, tipo tra poco parliamo di lune piene, perché questo è stato e continuerà ad essere un anno molto ricco dal punto di vista astronomico.
1: Sarà contento Astreo. Come al solito però iniziamo con il buon umore, una bella barzelletta presa proprio così a caso dal barzellettometro.
2: La barzelletta di Geppo.
1: C'è un tizio in cerca di occupazione, fa una ricerca sul web, a un certo punto trova un numero di telefono, lo compone e questi rispondono e fa:

0: 9 per il colloquio, e se sarà idoneo inizierà subito. Ah, mi raccomando, porti con sé un passamontagna.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: quest'ora del mattino la luna non la possiamo vedere, però. Come vi abbiamo anticipato, il 2026 è l'anno delle 13 lune piene.
1: Il cielo darà veramente spettacolo e cominciate a segnarvi qualche data.
0: La prossima, quella più vicina, è questa, 29 luglio, la luna del cervo.
1: Beh, questa non la voglio vedere, a nome non mi piace.
0: Mercoledì prossimo. Perché si chiama così? La luna del cervo illuminerà le notti estive di luglio e il nome deriva dal periodo in cui i cervi maschi iniziano a far ricrescere i palchi.
1: Come diceva giustamente Cocciante, io rilascerò cervo
0: a primavera.
1: E questa invece in estate. Prossima invece la troviamo ad agosto.
0: Esatto, anche questa una luna piena estiva.
1: Il 28 per precisione, la luna dello storione.
0: 28 agosto.
1: Per tutti gli amanti del caviale, no?
0: La luna dello storione coincide con una eclissi lunare parziale molto profonda, durante la quale gran parte del disco lunare entrerà nell'ombra della Terra ed è uno degli appuntamenti astronomici più suggestivi del 2026.
1: L'ultima la troviamo a settembre, mi sembra il 26.
0: La luna del raccolto.
1: Sì, perché ti cadrà il telefono a terra e tu ti dovrai piegare per raccoglierlo.
0: Ed è la prima luna piena dell'autunno. Ma sai cosa vuol dire luna piena?
1: No.
0: Te lo spiego io. È la fase in cui la luna si trova in posizione opposta al sole rispetto alla Terra, mostrando così il suo emisfero interamente illuminato. Sai che poi ci sono anche tanti significati, miti e credenze popolari.
1: Vabbè, non solo miti, ricordiamoci che la luna influenza molto il magnetismo terrestre.
0: Poi molte culture associano la luna piena a un aumento di irrequietezza, insonnia o alterazione dell'umore. Ecco. Quindi se litigate con qualcuno non date più la colpa a caldo, quello ormai è superato.
1: E adesso ho anche capito perché stamattina sei venuto a lavorare con una tunica.
0: Tu mercoledì prossimo, se mi chiami, mi sentirai fare au!
2: La sveglia dei gladiatori.
1: Estate!

0: La carica giusta per affrontare il vostro weekend, gladiatori. Buongiorno. Buongiorno. La trovate qui su Dimensione Suono Roma con Geppe e Rino De Niro fino alle 10. Ora piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani.
1: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, con un microtasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Scopri dettagli su carpoint.it.
2: Go! Your energy music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella a 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Il weekend parte all'insegna del bel tempo nel Lazio, con tanto sole questo sabato e temperature bene o male nella norma, massime non oltre i 32 gradi, anche di notte si riesce a dormire abbastanza bene. Domenica invece, attenzione, torna una perturbazione, non tanto nella prima parte del giorno quando il tempo tutto sommato sarà ancora bello, ma tra pomeriggio e sera torneranno un po' di nuvole, anche qualche acquazzone e qualche temporale, con temperature in leggero calo. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Rieccoci su Dimensione Suono Roma, seconda ora della Sveglia dei Gladiatori edizione speciale, e questo è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro romano doc Antonio Giuliani.
1: Giuliani doc,
2: estate.
0: Antonio!
3: Volevamo girarti questa domanda anche a te, no? Perché tu, come noi, sei uno che ride molto spesso, no?
1: Sì, io rido, sì, rido molto spesso, e soprattutto prima, quando ci siamo sentiti in privato, che mi è stata raccontata una cosa molto divertente. Quindi ancora adesso ho il sorriso sulle labbra. Però, ragazzi, guardate, sembra che ci siamo messi d'accordo, ma questa vostra domanda capita proprio quando pochissime ore fa mi è capitato di ridere veramente a crepapelle,
4: di cuore,
1: venendo a sapere che sarò riconfermato anche per l'anno prossimo qui alla Sveglia dei Gladiatori.
4: Questa è una proprio splendida notizia.
1: Ho riso perché, nonostante avessi chiesto al nostro direttorissimo, diciamo,
4: che salutiamo,
1: salutiamo, di voler andare via, e ho cominciato a ridere perché non mi credeva, perché per mesi sono stato lì a dirgli: guarda, voglio andare via, è inutile che insisti, voglio andare via. Poi devo dire la verità, poi mi sono rilassato, perché non mandavo di affrontare una nuova stagione con nuovi conduttori, capito? Quindi
4: no, non cambiare mai la strada vecchia per quella nuova.
1: No, perché dice: guarda, tu sei riconfermato, ho capito, ma a me non mi va, a me mi sono affezionato a questi ragazzi, capito? Invece poi ho saputo che sarete ancora voi i pilastri di questo programma radiofonico.
4: Lo sei tu e non lo sappiamo noi.
1: No, sono stato felice di questo, anche se appena mi ha detto ho smesso di ridere, cioè nel senso che
4: subito, immediatamente.
1: No, vabbè, però c'è una cosa carina, ma io non rido molto sulle barzellette, insomma alcune di Geppo fanno veramente ridere, ma mi hanno raccontato una piccola barzelletta un paio di giorni fa e devo dire che ho riso veramente tanto.
3: Allora c'è questo uomo
1: che entra dal medico per fare una visita urologica. Entra dentro e fa: dottore, buongiorno, sono qua per la visita. Il dottore lo guarda e dice: prego, si spogli. A un certo punto l'uomo con questi pantaloni in mano gli fa, dice: scusi dottore, dove li posso poggiare i pantaloni? E il dottore gli risponde: lì sulla panca vicino ai miei.
4: Hai capito l'urologo così?
2: Sole, musica,
0: la Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History 80.
1: Altro viaggio indietro nel tempo, andiamo a rivivere i fantastici anni 80, ci fermiamo nel 1984, l'anno della grande rivalità. Da un lato c'era Prince, dall'altro c'era Michael Jackson.
2: Michael Jackson che fa uno dei suoi pochissimi featuring della vita. Questo è Rockwell con Somebody's Watching Me.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: possibilità sono tre: o ancora dovete partire per le ferie, o sì, siete già partiti e siete pure rientrati, oppure quest'anno niente vacanza.
1: Non sarò fatta.
0: In tutti e tre i casi non vi preoccupate, perché tra poco Geppe e Rino De Niro tornano qui su Dimensione Suono Roma e vi diamo tutte le dritte del weekend.
1: Sì, ci siamo noi, restate qui,
0: Qualcosa da fare sicuro la troviamo.
1: Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company.
0: Solo a luglio c'è un'iniziativa unica: scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia e Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E il regalo per te, subito il pieno per partire.
1: Non è tutto: al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio.
0: Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
2: Che erdai e sia con te.
3: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
4: Massimiliano D'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare Imperatore Massimo.
5: Grande Don Cash, Christian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
6: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
1: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.

0: giorno convenienza.
1: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Iazzoni!
3: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: E siamo noi!
5: Geppo!
4: E Rino!
5: Quelli della Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo.
5: Vi aspettiamo, eh?
6: Moligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
7: Parola di Don Cash.
8: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal Comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
10: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
11: Su Dimensione Suono Roma,
12: la sveglia dei gladiatori.

0: Geppo, Rino De Niro, questa è Dimensione Suono Roma, rieccoci.
1: Buongiorno.
0: Gladiatori, buongiorno a tutti, buon sabato. Cosa fare durante questo fine settimana?
1: Vi diamo noi qualche dritta e qualche bella situazione per questo weekend.
0: Soprattutto,
1: vai.
0: Ecco, per quelli che ancora devono partire, per quelli che già sono tornati, per quelli che non partiranno. Comunque il fine settimana c'è sempre voglia di fare qualcosa di nuovo. Iniziamo dalla sagra della trota e del gambero di fiume, siamo a Rivo Dutri.
1: Vi piace il pesce? Vi piace la trota? La trota è molto buona, se condita bene. Arrivo Dutri, sulla sorgente del Santa Susanna in provincia di Rieti, c'è questa fantastica sagra per gli amanti del pesce.
0: C'è stata la prima serata ieri, che era venerdì, oggi è l'ultima, si chiude in bellezza. Protagonisti della manifestazione saranno la trota e il gambero di fiume.
1: Si mangia proprio bordo fiume in mezzo al verde tra tanti amici e tanta buona musica.
0: Poi magari si sta anche più freschi rispetto alla città.
1: Sicuro.
0: Chi l'ha detto? E poi ci spostiamo al borgo di Tragliata.
1: Siamo stati la scorsa settimana a Tragliata, vero?
0: C'è Woodstock a Tragliata e quindi domani, per il 15° anno di fila all'interno della dimora storica del borgo di Tragliata, un evento che ha come protagonista la musica insieme ai mercatini.
1: Street food, trovate tanto abbigliamento, tante bancarelle, è bello girare e poi sicuramente tante cose vintage, perché è tutto dedicato a Woodstock.
0: Ma poi questa atmosfera hippie a me piace sempre.
1: Bella.
0: Com'è che faceva l'hippie nostro di riferimento?
1: Cioè, ti ricordi?
0: Come nel film di Carlo Verdone.
1: Bravo.
0: E poi chiudiamo con un altro evento. C'è la notte dei gufi.
1: Sì, nella riserva di Tor Caldara. Il momento per andare ad osservare uno degli animali più schivi della natura. Perché lo sai che il gufo si muove nell'oscurità, no?
0: Perché il gufo è un predatore,
1: certo.
0: Però è un timidone.
1: Sì, diciamo che il gufo è l'aquila della notte.
0: Esatto.
1: Però non ama spesso farsi vedere, quindi si muove nell'oscurità. E sabato 25 luglio proprio avete l'opportunità di andarli a osservare un po' da vicino.
0: Siamo.
1: Ma mi raccomando, fate silenzio.
0: Fate piano, ecco. Siamo nella riserva di Tor Caldara ad Anzio e qui si svolgerà un'escursione notturna guidata, ok?
1: Certo.
0: Alla scoperta di questo rapace che comunque resta molto affascinante.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: bello.
1: Sì.
0: Andiamo a fare il bird watching.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: cari amici vicini e lontani, come diceva qualcuno,
1: Nuccio Filogamo diceva
0: su Dimensione Suono Roma. Ecco, ritorniamo all'attualità, alla modernità, è perché sul nostro sito dimensionesuonoroma.it vi aspettiamo sempre numerosissimi.
1: Esatto, perché c'è la sezione Music Club, un posticino dove potervi recare per votare la musica che amate di più e che ascoltate proprio qui su Dimensione Suono Roma, e addirittura potete segnalare quella che non vi piace, così in base alle vostre preferenze io e Rino proprio materialmente con le nostre manine aggiorneremo le nostre playlist in base ai vostri gusti.
0: Immaginateci tipo Bob l'aggiusta tutto.
1: Bravo.
0: Ok, più o meno l'atmosfera è quella.
1: Proprio così.
0: Tra poco un altro appuntamento con le news e poi terza ora insieme in cui ritroveremo anche Emiliano Bonini, Antonio Giuliani
1: e una nuova puntata di Star Piccio, la più bella della settimana.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric. La piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bassano nel Puntino per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della convivente. I militari sono intervenuti dopo diverse segnalazioni da parte dei vicini di casa. Il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga di 6 mesi dello scioglimento del Consiglio Comunale di Aprilia in provincia di Latina, ritenendo necessario proseguire l'azione di risanamento dei condizionamenti dalla criminalità organizzata. È scattata la derattizzazione in piazza del Risorgimento a Roma dopo le numerose segnalazioni nell'area recentemente riqualificata. Il primo municipio ha avviato un intervento straordinario per contenere il fenomeno e monitorare l'evoluzione. 3 incendi sono divampati ieri nella periferia di Roma. Il più esteso si è sviluppato a Ponte Galeria, dove un rogo è scoppiato a distanza di appena 2 giorni dal precedente. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e la protezione civile. Non ci sono feriti. Scatta il piano estivo per l'esodo, previsti oltre 27 milioni di autoveicoli fino a domenica 26 luglio, dice una nota dell'ANAS. Bollino rosso stamane e domani pomeriggio. Nel Lazio, attenzionate la Pontina e la SS7 Appia per i collegamenti tra Roma e le località turistiche del Basso Lazio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! Soprattutto buon sabato 25 luglio 2026 a tutti. Geppellino De Niro di nuovo con voi anche per la terza ora della puntata speciale del sabato.
1: Entriamo in quest'ora che è speciale come tutte le quattro del sabato, perché oltre ai nostri contenuti inediti andremo a riascoltare il meglio del meglio della settimana appena conclusa.
0: In quest'ora
1: Antonio Giuliani con uno dei suoi fantastici interventi.
0: E poi anche Emiliano Bonini, e riascolteremo la puntata più bella di Starpiccio. Occhio, perché parleremo anche tanto di cinema in questa terza ora. Ci sono delle novità molto interessanti e un anniversario da celebrare.
1: Mettetevi comodi perché partiamo. C'è una bella barzelletta tirata fuori tipo un coniglio dal barzellettometro.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una signora molto triste afferra il telefono, fa un numero. Come rispondono fa: pronto, telefono amico. Io nella mia vita ho sbagliato tutto. Amore, amicizia, lavoro. C'è un attimo di silenzio e se sente fa: ah signora, ha sbagliato pure il numero, sono macellaio.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Ritmo della capitale.
4: Ritmic History 99.

0: La settimana che ci siamo appena messi alle spalle è stata anche la settimana delle polemiche per quanto riguarda uno scontrino battuto qui nella capitale.
1: Fatalità, come sempre.
0: D'estate spesso capita, no? Perché i turisti sono in giro per l'Italia e per il mondo e spesso e volentieri magari beccano la fregatura.
1: E incappano magari in qualche un po' disonesto negoziante, specialmente qui al centro.
0: Il caso arriva questa volta dall'infernetto, perché una cliente ha pagato 2,10 euro per un caffè, di cui 80 centesimi solo per 4 cubetti di ghiaccio.
1: Ma
0: incredibile.
1: Dai, ma dai, dobbiamo far sempre queste figure noi, eh?
0: C'è chi trova il sovrapprezzo ingiusto e chi invece lo giustifica come costo del servizio, perché il ghiaccio è fatto comunque.
1: Sì, ma è acqua.
0: È acqua, però c'è bisogno di tanta energia per realizzarlo. Io sono d'accordo con te.
1: Dai, porca miseria, un cubetto di ghiaccio mi fa pagare, dai.
0: Cioè. Vabbè, comunque. Gioie e dolori, vizi e virtù del popolo romano sono analizzate spesso dal nostro Emiliano Bonini.
1: Eccolo!
2: Vox Populi di dimensione suono Roma.
3: Estate!
0: Emiliano, faccia ridere!
4: Buon lunedì! Buon lunedì!
1: No,
5: scusa, no, è vero.
1: Dai,
5: oh. Bella, regà, come state?
0: Oh, noi ecco, bene, tu che dici?
5: Tutto a posto, come avete sentito, sono molto allegro.
0: Mica tanto.
1: Si sente.
5: Allora, regà, c'è tanta gente che non pensa all'importanza della musica che esce dai finestrini della macchina. E quanto è importante per far capire all'altra persona che sei una persona intelligente o meno.
1: Certo, a seconda del tipo di musica, giusto?
5: Certo. Soprattutto anche seconda del tipo di zona dove stai.
1: Certo,
5: quindi,
1: certo.
5: Che te posso dire? Se sei a Cilia e vuoi magari far colpo su una persona di Trastevere, una ragazza di Trastevere, insomma.
0: Che musica bisogna ascoltare a tutto volume in auto?
5: In questo caso, secondo me, devi puntare sul fashion classico del jazz.
1: Ma come jazz?
5: Sì.
1: Ma chi vuole sentire jazz a
5: macchina? Ma scherza,
1: E poi si dice jazz.
5: Scusa, lei sentirà le note e penserà: questo c'ha classe, capirai? Sì. Vieni da Cilia, sì, c'è una classe. C'ha... No, sto a scherzare, amici da Cilia, sono pure io da Cilia, dai, raga.
0: Tu puoi prendermi in giro.
5: Che permalosità, oh, ma non hanno detto niente. Che permalosità. Se invece ti trovi a San Lorenzo, dovrai essere un po' più alternativo, ovviamente, no?
1: Certo.
5: Qui troverai belle ragazze col cappotto Versailles e il libro di Bukowski, soprattutto in questo periodo col cappotto, eh?
1: Certo, col cappotto.
5: È perché ci vanno sempre in giro col cappotto, pure questo periodo.
1: Cappotto.
5: Vai di indie rock o Britpop? Quindi abbiamo capito, insomma,
1: Britpop,
5: che
1: qui ci abbiamo Rino,
5: Che Rino, genere Rino.
0: Mio,
5: Rino a San Lorenzo, regà, farebbe proprio
1: The King of San Lorenzo.
0: Vado via come il pane.
5: Ma è carino, vado via come il pane, mi è piaciuta questa qua. Conoscevo. Discorso diverso invece per Torbella Monaca, qui devi andare forte col moderno, la trap, cosa hai capito, che parli di società molto pesante, Tony è sta roba qua, capito?
1: Sì.
5: Se sei in zona Parioli non puoi sbagliare, punta sulla musica classica come i vestiti che portano. Che ne so, dai, dei Tchaikovsky, Mussoschi, Stravinsky, qualsiasi cosa che finisce con Oschi, Aschi e Ischi, soprattutto, certo, vai sul sicuro. Per ultimo c'è Garbatella, che invece è poesia pura. Qui vai sul cantautorato italiano, vai proprio sul tranquillo.
0: Quindi Venditti, che... Baglioni,
1: Mannarino, sta gente
5: André,
1: così.
5: De André.
1: Scusa,
5: sta roba
1: noi indossiamo, noi non capito, noi indossiamo.
5: Quali sono? Noi chi? E te?
1: Io e te,
5: allora, se questi, diciamo, consigli non ti sono serviti a niente, quindi come nel caso dei miei e dei J-Pop, che alla fine non ci stavo manco a pensare al fatto della musica. Fai quello che fai sempre,
0: ovvero
5: smettila di fare lo scemo e rimetti in Metallica.
0: Giusto. Però se vuoi rimorchiare per davvero, vuoi avere la certezza
5: già ho
0: matematica,
5: vai.
0: Bisogna sempre ascoltare a tutto volume Dimensione Suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: sabato mattina di Dimensione Suono Roma con Geppe e Rino De Niro, piccolissima pausa e poi ritorniamo con Antonio Giuliani, restate qui.
1: Lavori nel settore terziario o nel commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale.
0: Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese. Libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa lavoro.
1: La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 30 33 707.
0: Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com. Anche su Facebook ed Instagram.
7: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
8: Due? Viene a pranzo da me?
7: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
9: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
11: Da Manatta, se non vuoi apparire, da Manatta ti devi vestire. Da Manatta, cazzatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manatta,
12: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
11: Da Manatta, se non vuoi apparire, da Manatta ti devi vestire. Da Manatta,
12: da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
13: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Il weekend parte all'insegna del bel tempo nel Lazio, con tanto sole questo sabato e temperature bene o male nella norma, massime non oltre i 32 gradi, anche di notte si riesce a dormire abbastanza bene. Domenica invece attenzione, torna una perturbazione, non tanto nella prima parte del giorno quando il tempo tutto sommato sarà ancora bello, ma tra pomeriggio e sera torneranno un po' di nuvole, anche qualche acquazzone e qualche temporale, con temperature in leggero calo. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sabato 25 luglio, bentornati nella terza ora della Sveglia dei Gladiatori. Come promesso prima della pausa, è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana.
1: Eccolo. Giuliani Doc.
2: Estate.
3: Antonio.
4: Ragazzi, non ci ho capito niente sulla spiegazione, diciamo.
3: Allora, la canzone dice I don't wanna be friends.
0: Non voglio essere un'amica.
3: Ok, poi
4: ecco,
3: c'è.
4: E questo già mi piace perché insomma non mi collego con voi. Poi.
3: E suona come I don't wanna be French. Cioè non voglio essere francese.
4: Okay.
3: Quindi durante il mondiale, se c'era una squadra che sfidava la Francia, c'è un po' di rivalità e partiva lo sfottò con
4: ci ha preso, diciamo, questa canzone.
3: Apposta,
4: dico. Allora, ragazzi, più di una volta, diciamo, vi ho reso partecipi di quanto io sia, diciamo, un cultore delle battute fatte in tempo reale, no? Dai comuni romani.
0: Certo.
4: Ho detto comuni perché non sono fatte o pensate, che ne so, come facciamo io e Simone, no? Per il nostro lavoro quando scriviamo i testi. E siccome alcune sono veramente geniali, ho sempre dichiarato la vera fonte. Perché. Non pensando mai di poterle fare mie queste battute, perché mentre le direi penserei, insomma, che il pubblico sta ridendo su una cosa che non ho scritto io. Questo
3: quindi,
4: perché per essere chiaro
3: questo,
4: no, vabbè, per essere chiaro, questo lo sanno, è una cosa a cui tengo, questo perché l'altro ieri mi è successo, ero stato invitato a una serata, diciamo, per raccogliere dei fondi per una associazione, e mentre ero lì, praticamente da lontano vedo questo ragazzo che arriva e mi guarda con il sorriso. Uh-huh. e non riuscivo a capire, poi quando mi è venuto veramente vicino,
3: sì,
4: ho capito perché era un amico mio d'infanzia che non vedevo veramente.
0: Dai,
4: non si sa da quanto.
0: La carambata,
4: la carambata, bravo, la carambata, mamma mia, la carambata era un'anni, era
3: aspetta, la carambata originale prevede almeno un parente dall'Argentina.
4: Non si sa perché, ma infatti l'Argentina sono tutti italiani. Sono tutti italiani. Allora, che cosa è successo? Che ci siamo, diciamo, rituffati nel passato, e sono quegli amici, questo è uno di quegli amici sempre con la battuta pronta, cioè io per dire, mi ricordo, ci siamo ricordati, eravamo sulle panche, famose panche al campeggio, e io mi mettevo là, facevo le battute per vedere quale funzionavano e quale no. E a lui gli abbastava una battuta da smontare tutte quelle che io magari avevo costruito e mi ero messo lì a scrivere, come ho detto prima, e ci siamo ricordati, cioè lui mi ha ricordato una di queste battute dove io mi sono sentito male, ma veramente male, perché camminavamo con la macchina, davanti a noi avevamo quest'altra macchina che andava pianissimo, proprio piano piano. Allora, a un certo punto io in macchina dico: ma che c'hai i pedali? Pensando di aver fatto una bella battuta. E invece questo amico mio, che posso dire anche il nome perché si chiama Alessandro, lui si chiama Sandro Medici.
3: Sandro,
4: okay?
3: Medici. Sandro Medici. Cognome proprio.
4: Proprio nome, sì,
3: come
4: sì,
3: l'autore,
4: sì.
3: Come l'autore,
4: bravi, perché è giusto. A un certo punto sorpassa, andavamo piano in sorpassa, e questo amico mio Sandro abbassa il vetro, se guarda chi stava portando la macchina, a un certo punto gli strilla: au! Ma che scialova! Io mi sono sentito male. Sono svenuto dentro la macchina. Andava piano, ma che scialova! No, ma che scialova! Vabbè, dai.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ritmic History 80.
1: Siamo pronti ad affrontare insieme un altro viaggio indietro nel tempo per ascoltare un gruppo manifesto di quel periodo. Di chi parliamo? Parliamo dei Depeche Mode, che a Roma si esibirono l'87 e nel 1990.
2: L'ultima volta l'abbiamo visti anche noi dal vivo, io e te, Rino. Questa è la loro Personal Jesus.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suona Roma.

0: come anticipato all'inizio di quest'ora, siamo pronti con voi gladiatori di sabato anche a parlare di cinema. Iniziamo da un anniversario molto importante, perché ridendo e scherzando sono già passati 10 anni da uno dei miei film preferiti.
1: Sì, parliamo di La La Land, il capolavoro premio Oscar con Ryan Gosling ed Emma Stone.
0: Esatto.
1: Rino mi parla spesso di questo film perché mi racconta che quando è uscito l'ha visto addirittura 4 volte in sala.
0: Confermo, in sala io l'ho visto per ben 4 volte, fu presentato alla Mostra di Venezia nel 2016, quindi insomma in questi giorni capita uno dei primissimi anniversari importanti da celebrare.
1: E proprio Ryan Gosling che cosa ha fatto? Ha voluto mettere mano al poster, diciamo, pubblicitario di questo film, perché si sa che non era molto convinto della posizione della sua mano sulla foto usata per il poster.
0: Nel poster originale Emma Stone e Ryan Gosling ballano contro lo skyline di Los Angeles, ok? Entrambi con un braccio teso verso l'alto.
1: Beh, immagine iconica, dai, la conoscono tutti, eh?
0: Con un dettaglio però che a Ryan Gosling non è mai piaciuto: mentre la mano di Emma Stone è piegata verso l'alto, quella di Gosling resta piatta con il palmo rivolto al cielo, spezzando la simmetria della posa. Di quel particolare poi Ryan Gosling ha più volte parlato in diverse interviste. Alla fine, per festeggiare questo 10° anniversario, hanno deciso di correggere la posizione della mano di Ryan Gosling, e quindi ora la composizione è molto più sinuosa, ecco.
1: Beh,
0: diciamo così.
1: Mi sembra di sì, anche a me.
0: Restate con noi perché tra poco ritorniamo e vi diamo la possibilità di ascoltare la puntata che più vi è piaciuta di Star Piccio. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
1: Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%.
0: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
1: Scopri i dettagli su carpoint.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
10: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000

0: Papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Duepontisportingclub.it.
1: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
2: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tan fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial.

0: vi abbiamo parlato di La La Land, presentato nel 2016 alla Mostra del Cinema di Venezia. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, Geppe e Rino De Niro. A proposito, è stato presentato il programma di Venezia 83, visto che a breve ripartirà il Festival del Cinema di Venezia, attesissimo in tutto il mondo.
1: Tieniti forte, Rino, c'è una fantastica sorpresa per te. Ci saranno anche gli Oasis.
0: Esatto, perché il documentario sui fratelli Gallagher, sulla reunion dell'estate scorsa, sarà presentato in anteprima proprio a Venezia.
1: Ecco, noi soprattutto gira la voce che saranno proprio i fratelli Gallagher a presentare sul palco il documentario sulla loro fantastica iconica band.
0: A quanto pare hanno promesso di venire a Venezia proprio a presentare il film. Non vedo l'ora.
1: Stanno preparando, diciamo, il terreno per il prossimo anno, perché verranno anche in Italia per un fantastico tour.
0: Speriamo di vederli allo Stadio Olimpico. Comunque, a proposito di cinema e di serie TV soprattutto, è arrivato il momento di riascoltare insieme la puntata che più vi è piaciuta del nostro sceneggiato.
1: Starpiccio!
2: Starpiccio!
1: 2151. Di buon mattino, Geppo e Rino timbrano il cartellino prima di salire a bordo della Ducarna.
0: Il cartellino è tipo come faceva Fantozzi.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto, che del lunedì noi saliamo a bordo così, no? La nave della flotta spaziale italiana Ducarna entra nell'orbita di un misterioso pianeta completamente nero.
0: Oddio!
1: Tanto scuro che persino il radar chiede: scusate, ma che ti è spenta la luce? Sul ponte di comando il generale Geppo osserva il pianeta con aria severa. Primo ufficiale Rino, prepari una squadra di esplorazione.
0: Generale, la squadra siamo noi.
1: Ah, perfetto, così risparmiamo sul pranzo e sui buoni pasto. Nel frattempo il tecnico dei motori Bonini comunica una pessima notizia. Generale, il teletrasporto funziona all'87%. Ottimo! No, l'87% è la parte che funziona.
0: Ah, ecco, quindi.
1: 5 minuti dopo, plof, Geppo e Rino si materializzano sul pianeta. Ma separati.
0: Io sono affascinato al rumore della macchina del teletrasporto.
1: Sì, infatti, perché plof?
0: Plof, mi ricorda un altro rumore.
1: Pure a me, però.
0: Ma andiamo avanti.
1: Geppo e Rino si materializzano sul pianeta, ma separati. La testa del Geppo compare da una parte, le gambe dall'altra. Rino invece arriva perfettamente completo.
0: Integro.
1: Tranne i pantaloni e le mutande che sono rimasti sulla Ducarna.
0: Cioè, quindi sono nudo su questo pianeta sconosciuto.
1: No, però sopra sei elegante, c'hai la giacca. Dopo una lunga procedura di ricomposizione manuale e parecchie risate dell'equipaggio che stava guardando tutto dagli schermi.
0: Si sono goduti la scena loro.
1: I due iniziano l'esplorazione. Pensa che c'è una delle addette alle comunicazioni. Che fa così: sotto è messo bene, però.
0: Si fanno pure i conventini.
1: Il terreno di questo pianeta nero rimbalza e le rocce sono gommose.
0: Strano.
1: Gli alberi cambiano posto ogni volta che nessuno li guarda. E poi compare un cartello scritto in perfetto italiano: vietato parcheggiare astronavi. Geppo e Rino si guardano.
0: Generale, secondo lei siamo davvero i primi ad esplorare questo pianeta?
1: Che te devo dire? Lo scopriremo domani.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: ti rendi conto che questo è il penultimo sabato insieme, perché dal prossimo, amico mio, c'è, come dire, è la pausa estiva.
1: Ma quindi... non sei contento? Dai, ci serve una pausa anche a noi, certo, no? Ricarichiamo le pile. Adesso però godiamoci questo fantastico sabato e soprattutto godiamoci la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori.
0: Tra poco facciamo un salto anche in redazione, restate qui.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
12: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
11: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
12: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
11: Prisma Summer Festival.
12: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
11: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
13: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. È stato schiacciato da una macchina spazzatrice, così è deceduto un operaio a Roma. L'incidente in una ditta a Tor Vergata. La vittima, un uomo 47enne. Indagano i carabinieri. E dopo i 3 morti in pochi giorni, la Filca CISL rilancia l'allarme sulla tutela degli operai e annuncia azioni giudiziarie. La cooperazione internazionale tra autorità di polizia e giudiziaria ha consentito alla Polizia di Stato di rintracciare ed arrestare tra Latina e Roma 2 uomini, rispettivamente originari della Romania e della Polonia, destinatari di provvedimenti restrittivi emessi all'estero. Sono riprese le ricerche dei vigili del fuoco per individuare Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico durante una gita in barca. A supporto delle operazioni sono tornati in volo anche i droni. Via libera al poliambulatorio nel carcere di Rebibbia. La giunta regionale ha dato l'ok al protocollo che consentirà di avviare il nuovo presidio sanitario nella struttura penitenziaria. Un atto di civiltà, le parole del presidente della regione Francesco Rocca. Lo sport con il calcio, Pirlo vicino alla firma, sarà il nuovo allenatore dell'Italia. Si attende ora l'ufficialità per l'ex giocatore della Juve e della Nazionale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Geppellino De Niro vi spalancano le porte su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Insomma, Geppellino De Niro con voi fino alle 10, pronti a vivere l'ultima ora insieme.
1: Questa è la quarta ora della puntata speciale del sabato. Insieme a tutti i nostri contenuti inediti andiamo a riascoltare il meglio del meglio della settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle. Come al solito si parte con le risate. Questa che ascoltiamo adesso è l'ultima barzelletta della settimana.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in casa, si sente una voce arrivare da una stanza che fa così: mamma, che c'è? Mi sa che devo fare il test di gravidanza, ho la pancia gonfia e ho una continua nausea. La madre della cugina fa: Marco, basta bene.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.
3: Rhythmic History 2000.
5: Music please.

0: E notizia di ieri, Guardiola contattato da Paolo Maldini e Leonardo, che si stanno occupando di ricostruire il movimento calcistico italiano,
1: sì?
0: Ha rifiutato di allenare la panchina della nostra nazionale, che ricordiamo essere ancora orfana di allenatore.
1: Senti, ma questo rifiuto è dovuto proprio da un accordo non trovato oppure da un accordo economico non trovato?
0: Non
1: perché
0: so
1: girava
0: dire.
1: Una voce di una cifra abbastanza esosa che certo. Peppe aveva chiesto. Per carità, lui bravissimo, grande allenatore, ha vinto tutto, però certe volte tutto c'ha un limite, no?
0: Incredibile, ragazzi, però lui dice che non se la sentiva e quindi ha rifiutato
1: certo,
0: l'offerta.
1: Prendere in mano una nazionale che per ben tre volte non riesce a partecipare a un mondiale è un grande, grandissimo impegno, io un po' capisco pure.
0: Staremo a vedere ora tra Mancini, Conte oppure Andrea Pirlo chi la spunterà, visto che comunque ci sono le qualificazioni per i prossimi europei da
1: incrociamo
0: giocare.
1: Incrociamo le dita.
0: Gli uomini, a proposito di calcio, piangono di più per la propria squadra o per amore?
1: Ma io penso per la squadra.
0: Il calcio infatti è uno dei pochi contesti in cui gli uomini si sentono liberi di esprimere emozioni.
1: E proprio in molti casi, pensate, lo stadio diventa uno spazio sicuro proprio per mostrare la vulnerabilità. Se la tua squadra del cuore perde una partita importante, quante volte si vedono le telecamere che inquadrano la curva,
0: ecco,
1: e ci sono centinaia di persone in lacrime? Magari non lo fai quando ti lascia la tua fidanzata.
0: Gli uomini dichiarano infatti di piangere più per il calcio che per le relazioni sentimentali. Questo perché le emozioni sportive sono socialmente più accettate rispetto a quelle amorose.
1: Ecco.
0: Si parla nell'ambito maschile.
1: Ma
0: il famoso
1: certo,
0: quell'atmosfera, quel clima da spogliatoio in cui se piangi perché magari ti ha lasciato la tua donna, vieni visto in un determinato modo. Se piangi perché magari qualcuno ha sbagliato un rigore al 95esimo, vieni visto in un altro modo ancora.
1: Quindi uomini, non vi vergognate mai di piangere davanti a una Champions League non raggiunta.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate.

0: fine settimana con la nostra musica, quella di Dimensione Suono Roma, sabato 25 luglio, Geppellino De Niro.
1: Eccoci.
0: Piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani. Restate qui.
1: Stasera la notte bianca si accende a Euroma 2. Fino a mezzanotte la galleria si trasforma in un palcoscenico pazzesco con una special guest d'eccezione, Flavio Montrucchio.
0: Ma non è tutto, negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi e un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, musica dal vivo e tantissime attività per i più piccoli.
1: Scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social.
0: Euroma 2 ti aspetta.
2: Go! Your energy music.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
3: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Ma che fai senza cintura?
10: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
11: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.

0: Ve lo avevamo promesso e noi siamo gente di parola. In questo sabato 25 luglio andiamo a riascoltare uno degli interventi, l'ultimo della settimana, del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, e insieme a lui vi diamo appuntamento a lunedì con altri due interventi, però in diretta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10. Giuliani Doc.
1: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, oggi il mio Non te regge più è dedicato a tutti quelli che vengono dal Canada e portano sempre solo i gadget all'arte.
4: I souvenir.
3: E l'altri se ne vantano pure. Così la speranza è che se possano strozzare con lo sciroppo d'acero. Mentre stanno a cercare il portachiavi che si sono persi. E il portachiavi con la foglia d'acero. Che stanno a cercare per inchinarsi nello strada, se stanno a strozzare. sì, con lo sciroppo. Così un giorno, capendo questo, vedrai che cominceranno a steccare con gli amici. E tutti noi potremmo dire: ma tu i gadget che hanno portato dal Canada li hai presi? Sì, io là c'ero.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Ritmi History 80.
1: Ultimo viaggio da affrontare insieme in questo sabato mattina. Ritorniamo indietro nel tempo e ci fermiamo nell'estate in cui l'Italia diventa campione del mondo.
2: Campione del cuore, ma quella era un'altra cosa. Era
1: 1982, riascoltiamo Survivor. Questa è Eye of the Tiger.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suona Roma.

0: Continua il nostro sabato mattina qui su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno, restate con noi perché tra poco torniamo e vi diamo un aggiornamento che riguarda un divieto che non arriva dal nostro paese, da un altro paese, ma che forse l'Italia potrebbe prendere in considerazione, ed è un divieto che già fa tanto discutere. Tra poco approfondiamo, restate qui. Cerchi un usato sicuro e senza attese?
1: Da Motor City, la città del libido, trovi l'usato Toyota Proved in pronta consegna.
0: Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Proved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui. Grazie al finanziamento, valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre.
1: Scopri tutte le vetture usate e a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma in via Aurelia e via Idrovole della Magliana e a Pomezia in via del Mare.
0: Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
7: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
0: E siamo noi,
1: Geppo
0: e Rino,
1: quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo.
1: Vi aspettiamo, eh?
8: Moligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
9: Parola di Don Cash.
10: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Su Dimensione Suono Roma.
14: La sveglia dei gladiatori.

0: Siamo tornati nel ritmo della capitale Gladiatori. Buongiorno, Geppettino De Niro. Facciamo un giro intorno al mondo e, come promesso, parliamo di divieti, perché da aprile l'Inghilterra vieterà la vendita di energy drink ad alta concentrazione di caffeina ai minori di 16 anni.
1: Allora, questa mi trovi d'accordo, anzi sono d'accordo con la decisione inglese, anche perché gli energy drink, soprattutto quelli ad alta concentrazione di caffeina, a lungo andare è scientificamente testato che possono portare dei problemi, delle problematiche, soprattutto a livello cardiovascolare.
0: Quindi dal prossimo aprile, se sei under 16, in Inghilterra non potrai più acquistare energy drink, quelli che hanno un altissimo contenuto di caffeina.
1: Naturalmente, parliamo con quelli con altissimo contenuto di caffeina. Una volta che poi superi i 16 anni, sei più grandicello e deciderai da te. Guarda, all'Inghilterra non è nuova questa cosa. Tu lo sai che in Inghilterra è stata abolita la maionese?
0: Davvero?
1: Sono molto attenti alla salute della popolazione, quindi questo è l'ennesimo divieto che fa seguito a tutti quelli che sentiamo in questi giorni, quelli dei social, quelli degli alimenti troppo grassi, quelli delle bibite gassate. Secondo me fino ai 16 anni uno deve sottostare a queste regole, dopo decidi di testa tua.
0: Certo. D'altronde, quando eravamo piccoli noi, ti ricordi, il caffè non potevi berlo e il caffè era roba per adulti.
1: Certo, non c'era un vero e proprio divieto, però era buon senso lì.
0: No, nelle nostre famiglie dico, no, il caffè c'era proibito. Secondo i dati del governo inglese, sono circa 100.000 i minorenni che consumano energy drink ogni giorno, con una diffusione maggiore nelle aree e nelle famiglie più svantaggiate. Il fenomeno nasce nei cortili delle scuole.
1: Ecco, se poi questa cosa parte da molto giovane, cominci a bere questi energy drink che sei molto giovane, la cosa ti protrae nel tempo. Adesso non ci sono studi alla lunga che possano dirti che cosa succederà, però più tardi inizi è meglio.
0: E poi anche voi adulti che magari utilizzate tanti energy drink, cercate di fare attenzione, perché anche voi non è che fa benissimo, tutta quella caffeina.
1: Esatto.
2: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate. You make me feel alive again.

0: gladiatori. No! Siamo arrivati alla fine della puntata speciale del sabato della Sveglia dei Gladiatori. Ci salutiamo e ora vi lasciamo con Gianmarco Callari.
1: Ciao Gianmarco, vieni, vieni.
0: Geppe e Rino De Niro vi danno appuntamento a lunedì per l'ultima settimana prima delle ferie della Sveglia dei Gladiatori.
1: Hai iniziato il countdown, eh?
0: E io invece vi do appuntamento più tardi perché ci risentiamo in diretta a partire dalle 18 e fino alle 22.
1: Per oggi è tutto, eh?
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao.
0: Passate uno splendido fine settimana.
2: Noi se sentimo lunedì, ciao.
3: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
4: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
5: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
6: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
5: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare Negli Anni 90.
6: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
5: Prisma Summer Festival.
6: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
5: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
7: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Tragedia sfiorata in mare nelle acque antistanti l'isola di Palmarola. Decisivo l'intervento di una vedetta della Guardia di Finanza che ha salvato una bambina gravemente ferita dopo un tuffo da un catamarano. La piccola è stata ora trasportata in ospedale con l'elisoccorso. Scoperta nel quartiere borghesiano a Roma una vera e propria officina dei ricambi delle auto rubate. I carabinieri hanno arrestato 5 persone sorprese mentre smontavano un'auto rubata. Poi il sequestro dell'intera area, un compattatore, un jammer. Una villa alle porte di Riano adibita a base di stoccaggio della droga e a staffetta mobile per proteggere il trasporto. Arrestati dalla Polizia di Stato 4 uomini e sequestrati oltre 24 kg di stupefacente. La cooperazione internazionale tra autorità di polizia ha consentito alla Polizia di Stato di rintracciare ed arrestare tra Latina e Roma 2 uomini rispettivamente originari della Romania e della Polonia, destinatari di provvedimenti restrittivi emessi all'estero. Scatta il piano estivo per l'esodo, previsti oltre 27 milioni di autoveicoli fino a domani, dice una nota dell'ANAS. Bollino rosso stamane e domani pomeriggio. Nel Lazio invece attenzionate la Pontina e la SS7 Appia per i collegamenti tra Roma e le località turistiche del Basso Lazio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
7: time it is? Le 10 e un minuto.
9: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
7: Ma buongiornissimo, eccolo presente, buongiorno a tutti da Gianmarco. Mattinata del sabato insolita insieme fino alle 14. Saluto Xenia, saluto i nostri gladiatori Cepperino. Che bel sabato, grazie per averci scelto anche se siete capitati per caso. Mi raccomando, rimanete qua perché c'è la musica.
3: Dimensione Suono. Rhythmic History 95.

0: Moving to the Sun. C'è Ughella su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Amici miei, buongiorno. Eccezionalmente insieme anche in questo sabato 25 luglio al posto della buona Xenia, che giustamente insomma si sta riposando. Come state? Come va? Ho visto che c'è parecchio movimento, tanto per cambiare direzione mare, ma fate bene, godetevi questa giornata sempre in compagnia della musica di Dimensione Suono Roma. Ci sono un bel po' di cose di cui parlare anche oggi, e siete sempre voi protagonisti, quindi sapete che in qualsiasi momento, se vi va, se vi andrà, potete farvi sentire tramite audio WhatsApp. Ricordiamo il numero, dai, 393 0 119 119. Io inizierei subito con una delle notizie proprio delle ultime ore che dovrebbe darci speranza, anzi dai, facciamo così, dai, ci dà speranza per i prossimi anni.
1: Dimensione Suono Roma. And I met you in the summer, so my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn

sud della nostra penisola, della nostra regione, in questo weekend viajando per il mondo. L'abbiamo fatto con la musica, grazie a Karol G e Manu Chao su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buongiorno a tutti, buon fine settimana da Gianmarco. Dicevamo, una delle notizie dell'ultima ora viene dal mondo dello sport, del calcio. Una notizia che dovrebbe, anzi noi vogliamo essere positivi, quindi non utilizziamo il condizionale, ci porta speranza, ovvero Andrea Pirlo, nuovo CT della nazionale. Per carità, un pochino il pensiero a Guardiola l'avevamo fatto, eh? Per chi non sa di cosa stiamo parlando, comunque fidatevi. E poi l'importante è che l'Italia arrivi pronta ai prossimi appuntamenti in calendario, quindi ci sono gli europei del 2028, europei che si svolgeranno nel Regno Unito, e poi soprattutto i mondiali, visto che manchiamo di fatto dal 2014, l'ultimo che abbiamo giocato, quello in Brasile, dovrebbe essere a 64 squadre il prossimo mondiale. Sicuramente si svolgerà in Spagna, Portogallo, Marocco, quindi molto vicini a casa, come se fossimo a casa, e soprattutto per noi spettatori non ci sarà la piaga del fuso orario. Hai detto poco.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Move Like Jagger, su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Stai pensando di cambiare auto, però le vacanze sono alle porte, allora fai una cosa, passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica, scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia e Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili, e in regalo per te subito il piano per partire. Non è tutto, infatti al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. E allora scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: All for you!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Ma che fai senza cintura?
9: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
10: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
11: Da Manatta, se non vuoi parire, da Manatta ti devi vestire. Da Manatta, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manatta,
12: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
11: Da Manatta, se bello vuoi parire, da Manatta ti devi vestire. Da Manatta,
12: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
13: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
14: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
0: Ci avviciniamo alle settimane più calde dell'estate, allora buon viaggio sempre con la nostra musica. E ripartirei, se siamo tutti quanti d'accordo, ma penso di sì, dalle nostre quattro hit senza interruzioni. Eccoli Medusa.

0: Adam is a Dancer, Snap, in chiusura di una fantastica For For You in questo sabato mattina su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno a luglio, da CarPoint arrivano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Vuoi un esempio? Prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai adesso su carpoint.it per saperne di più.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oh, niente, i tempi sono cambiati. Una volta uscivi da edicola con una bustina di figurine, un fumetto e una rivista sotto al braccio. Io comunque, regà, non perdo la speranza, vi dica la verità.
3: Bravo, bravo.
4: Meglio così.
2: Continuo ad entrare con la speranza di rivedere i Scorpions, anche se l'unico mostro che trovo è il prezzo dei bottigliette dell'acqua.
5: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
9: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
10: Due? Viene a pranzo da me?
9: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
11: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Duepontisportingclub.it.
13: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
14: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

La sua stagione, Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na, su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. I social in questi ultimi giorni sono pieni di immagini di banconote di euro, quelli che potrebbero essere, saranno i nuovi euro e potrebbero essere scelti anche da noi. Tra poco faremo un po' il punto della situazione. Che succede? Every time.

0: Ma su Dimensione Suono di Roma, il ritmo della capitale. La Banca Centrale Europea ha presentato ufficialmente alla stampa, al pubblico, le 10 proposte grafiche finaliste per la nuova serie di banconote in euro, selezionate addirittura tra 1200 idee nate da un percorso avviato 5 anni fa. Si ispirano principalmente a due macro temi scelti dai vertici, ovvero cultura europea, quindi con i personaggi simbolo più significativi del nostro continente, e poi l'altro tema, macro tema, è fiumi e uccelli, molto più naturale. È stata aperta una consultazione pubblica sul sito ufficiale della BCE. Tutti quanti noi cittadini dell'Unione Europea possiamo andare lì sul sito e esprimere le nostre preferenze online basate insomma su serie, su design preferiti. Ci sono alcune banconote belle colorate, bei disegni che ricordano, che ne so, le banconote di alcuni paesi magari caraibici, esotici, bellissimo, cioè ce ne sono alcune pazzesche. Comunque tutti noi possiamo votare, i pareri saranno valutati da una commissione di esperti e poi entro la fine del 2026 arriverà la decisione definitiva sui disegni finali. Alt, perché diciamolo subito, ci vorranno comunque diversi anni prima che queste nuove banconote scelte in parte, chissà, forse anche da noi, entreranno nei nostri portafogli, quindi un po' di pazienza.
1: I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop.

0: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
1: Buon weekend alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Tragedia sfiorata in mare nelle acque antistanti l'isola di Palmarola. Decisivo l'intervento di una vedetta della Guardia di Finanza che ha salvato una bambina gravemente ferita dopo un tuffo da un catamarano. La piccola vittima è stata trasportata in ospedale dall'elisoccorso. Scoperta nel quartiere Borghesiano a Roma una vera e propria officina dei ricambi delle auto rubate. I carabinieri hanno arrestato 5 persone sorprese mentre smontavano un'auto rubata. Poi il sequestro dell'intera auto, un compattatore e un jammer. Una villa alle porte di Riano, adibita a base di stoccaggio della droga e staffetta mobile per proteggere il trasporto. Arrestati dalla Polizia di Stato 4 uomini e sequestrati oltre 24 kg di stupefacente. Un insediamento abusivo è stato sgomberato dai vigili urbani a Cinecittà, dove alcuni nuclei familiari di nazionalità bosniaca si erano accampati con 3 camper e 2 autovetture con cumuli di rifiuti di ogni genere, ripristinato il decoro dell'area. Il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga di 6 mesi dello scioglimento del Consiglio Comunale di Aprilia in provincia di Latina, ritenendo necessario proseguire l'azione di risanamento dai condizionamenti della criminalità organizzata. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 11 e un minuto.
3: Adesso, now, subito.
4: Senza interruzioni.
1: Andiamo continuo alla nostra mattinata insieme in questo sabato 25 di luglio. Ciao a tutti da Gianmarco. Stavo pensando, non abbiamo i saluti del weekend, quindi se vi va mandateci un audio folle con qualche saluto del weekend che citi la parola fine settimana. 393 0119 119. La musica adesso.

0: occupato del remix di No Roots di Alex Merton nel Weekend di Dimensione. Suona Roma il ritmo della capitale. Cerchi un usato sicuro e senza attese. E allora da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio, infatti, ha in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qua, infatti, grazie al finanziamento valore Toyota, inizia a pagare direttamente ad ottobre. Scopri tutte le vetture usate e a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, ma anche a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days. Madonna, Danzeteria.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ma che fai senza cintura?
9: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
10: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
11: Hai sentito?
12: No, cosa?
11: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
12: Davvero?
11: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
12: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
11: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
13: E siamo noi,
14: Geppo
13: e Rino,
14: quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
13: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo.
14: Vi aspettiamo, eh?
15: Moligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
16: Parola di Don Cash.
17: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
18: Missione Minions? Trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
19: Banana!
20: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
21: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
20: Lo rifacciamo?
22: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato a

Annalisa esibizionista su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Ne abbiamo parlato anche ieri in radio, visto che tanti romani sono in partenza, saranno in partenza nelle prossime settimane. C'è questo metodo per fare la valigia, risparmiare spazio, risparmiare peso. Si chiama Sudoku Packing Method. Consiste nel portare tre capi, insomma, top, insomma, una camicia, una t-shirt, una canottiera, tre per il sotto, quindi pantaloni, gonna, pantaloncini, e tre, diciamo, indumenti jolly da poter usare in ogni situazione: la camicetta, il cardigan, un giubbottino leggero, piuttosto che una felpa. 9 capi totali all'interno della valigia. L'importante è che si riescano ad abbinare l'uno con l'altro, soprattutto nei colori, ecco, bisogna giocare da questo punto di vista. Escono fuori ben 27 abbinamenti differenti, questo senza portare chissà quante cose, senza soprattutto svuotare l'armadio. Alla fine si può dare una lavata, riutilizzarla e fare tutti gli abbinamenti possibili. Soltanto con 9 capi, 27 abbinamenti.

0: Sad Girl è il disco di Bibi Rexha con David Guetta su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Bella notizia, meravigliosa notizia in questo sabato mattina: sta per tornare anche la musica nuova. Per caso lavori nel settore terziario o nel commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese come libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi e attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
3: Massimiliano d'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare imperatore Massimo.
4: Grande Don Cash, Christian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
5: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
6: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
12: Due? Viene a pranzo da me?
11: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
13: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
15: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Dimensione, suono, Roma. Il ritmo della tua estate.

0: C'è bisogno di ancora più energia. Nel fine settimana, come protagonista del nostro spazio novità alle 11.46 in questo sabato mattina, abbiamo scelto un disco tutto al femminile con Justyla, DJ producer lituana, insieme a Sam Harper, Just a Little.
1: Dimensione Suono Roma

0: Everywhere For You, John Martin su Dimensione Suono Roma. A proposito, c'è chi ci porta veramente ovunque, non soltanto ascoltandoci tramite l'app, per esempio dalla spiaggia, anche attraverso il nostro zainetto direttamente al mare. Dai, facciamo una cosa, andiamo in redazione e poi ripartiamo con un'altra ora bella carica di energia.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
0: E rieccoci in redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buona giornata da Valentina Lorusso. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia al confine tra Abruzzo e Lazio. Il sisma ha durato diversi secondi, avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada, al momento non si segnalano danni a persone o cose. Poi una seconda scossa a magnitudo 2.2 avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Notte d'inferno sul fronte incendi della capitale. Poco prima delle 21 di ieri sera un violento rogo ha distrutto un ristorante di via Valleranello. Subito dopo le fiamme, due forti esplosioni causate da alcune bombole di gas presenti all'interno della cucina hanno spaventato il quartiere, sollevando una colonna di fumo denso e nero visibile a chilometri di distanza. Porto di Civitavecchia in tilt, una nave bloccata, 800 persone a bordo e circa 50 auto cariche di bagagli sono bloccate da questa mattina all'interno del porto. La partenza della motonave della GNV diretta a Tunisi è stata sospesa, lasciando a terra famiglie intere, bambini e viaggiatori arrivati nello scalo romano dopo migliaia di chilometri. Alcuni nuclei familiari di nazionalità bosniaca si erano accampati con tre camper e due autovetture, trasformando uno spiazzo adibito a parcheggio in un bivacco permanente con cumuli di rifiuti di ogni genere abbandonati. L'intervento della polizia di Roma Capitale ha consentito di ripristinare le condizioni di legalità e decoro dell'area. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: È mezzogiorno.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Allora, buon weekend, l'abbiamo già detto. Buon mare anche. Buon riposo anche. Buone vacanze pure. Buon lavoro. Perché, insomma, non dimentichiamoci che ci sono tanti romani che lavorano. Stiamo insieme, staremo insieme, se lo vorrete, fino alle 14. Torniamo nell'anno in cui le serie TV più di successo erano, per esempio, Beverly Hills e Willy il principe di Bel Air.
1: Rhythmic History 93.

0: 90 d'oggi su Dimensione Sonoroma c'è questo trend dell'estate che prevede di mettere un tappo all'interno della nostra auto. Dice, ma che c'entra? Vabbè, vi spiego tutto tra un istante, perché ha un motivo, eh. Let me feel your
1: love. Late più ritmate dal 90 all'oggi.
2: Ciao Italia, this is Topic on Dimensione Suono.

Siamo con la pesce, cattive abitudini su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. No, non è una cattiva abitudine. Bisogna vedere quanto effettivamente efficace è quella di mettere un tappo all'interno della nostra auto. Qualcuno potrebbe giustamente chiedersi: e che ce famo con tappo dentro la nostra auto? È sicuramente tra i trend dell'estate. Parecchie persone mettono un tappo di sughero nel proprio abitacolo. È un trucchetto usato d'estate soprattutto per purificare l'aria dell'abitacolo, eliminare l'umidità, gli odori, strani odori, che si creano col troppo calore accumulato durante il giorno. Sughero perché è poroso, naturale, volendoci provare bisogna fare così: bisogna prendere questo tappo, tagliarlo a metà, metterci all'interno 2 o 3 gocce di olio essenziale, tipo, che ne so, limone, menta, lavanda, in base chiaramente ai propri gusti, metterlo all'interno di un sacchetto di cotone e poi appenderlo allo specchietto. Chiaramente non deve essere un ostacolo per la visuale, oppure si può mettere anche nel portabicchieri, insomma in una tasca laterale, dove preferiamo. Non fa miracoli, cioè ogni 2 o 3 giorni va rinfrescato, perché con il caldo forte si finisce subito, esaurisce subito l'odore, ma comunque aiuta a combattere quell'effetto chiuso mixato al caldo. È una soluzione ultra low cost, provare non costa nulla, e quindi ora tocca a noi.

0: dal 90 ad oggi su Dimensioni Sono Roma. A luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride, GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio: prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio e allora vai su carpoint.it per saperne di più.
1: All for you!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com. Anche su Facebook ed Instagram.
14: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
15: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
14: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
15: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
16: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAIG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
17: Solo da Fiori, si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
0: Let the vibration take you down. Anche per quest'ora è tutto pronto, andiamo. Godiamocene dalla prima all'ultima, sono 4 le hit senza interruzioni. Si parte da

0: Garrix, Ciran anche loro su Dimensioni Sonora, ma con Repeat It. Oh, non dimenticatevi che stasera la notte bianca si accende a Euroma 2. Infatti fino a mezzanotte la galleria si trasforma in un palcoscenico pazzesco con uno special guest d'eccezione come Flavio Montrucchio. Ma non è tutto, perché i negozi saranno aperti per lo shopping con i saldi estivi e un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, musica dal vivo e tantissime attività per i più piccoli. Scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta!
1: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia. Fairways,
2: Fairways, qualità conveniente sempre. Da Fairways arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 € al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Fairways, l'entusiasmo di servirvi.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
4: Davvero?
3: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

Gaga con Bloody Mary, remixata da DJ Dark, in questo caso vicinissima al pranzo di questo sabato 25 luglio. Ciao a tutti, buon weekend da Gianmarco. C'è una ricerca che lancia l'allarme perché dice: signori, voi che state sui social, popolate sui social, popolate i social o in generale si rivolge a chiunque tra di noi, state perdendo un pezzo di voi stessi. In che senso? Lo scopriamo tra un po'.

Touch and Go Voodoo su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Quando si dice che con i social stiamo paradossalmente diventando asociali, è vero adesso oppure la scienza la pensa così? Perché la notizia arriva da una ricerca freschissima svolta tra il 2005 e il 2019, secondo me è ancora peggiorata la situazione visto che sono passati ulteriori 7 anni, attraverso cui due psicologi statunitensi hanno scoperto un crollo verticale delle conversazioni, nel senso che in questi 14 anni presi in esame il numero medio di parole che abbiamo pronunciato a voce è calato del 28%. Pronunciamo circa 338 parole in meno rispetto al passato, e il calo più marcato è tra i giovani, tra gli under 25, però diciamo una tendenza globale che tocca tutti, riguarda ogni fascia d'età, anche perché pensiamoci, tutto ciò che prima richiedeva una conversazione oggi si fa in silenzio, con un'app, col telefono, con le mail, e quindi ecco qua che senza accorgercene quelle parole sono passate magicamente, ma forse neanche troppo magicamente, dalla nostra bocca direttamente al nostro dispositivo, al nostro schermo in generale.

0: Dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma ci spostiamo subito in redazione per le news.
1: Il tuo mondo musicale
2: a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
0: Eccolo qua, un nuovo appuntamento con le news dalla capitale. Sentiamo.
5: Buongiorno ancora da Valentina Lorusso. Maxi controlli nell'area della stazione Termini. Carabinieri, con il supporto del personale del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio focalizzato nell'area della stazione Termini e nel rione Castro Pretorio. Arrestate 8 persone, 4 denunciate. Tra gli altri, i carabinieri hanno fermato 2 egiziani di 27 e 23 anni trovati con oltre 14 grammi di hashish. Basso incendio di sterpaglie e vegetazione divampato intorno alle 21 di ieri sera in via di Valle Ranello. Sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco supportate da 2 autobotti. Le fiamme hanno raggiunto anche un ristorante dove si è verificata l'esplosione di alcune bombole di GPL. Secondo quanto riferito non si registrano persone ferite. Le operazioni di spegnimento sono terminate, mentre sono ancora in corso gli interventi di bonifica. Ministero della Cultura, Ministero del Turismo e Comune di Milano avviano da sabato 1 agosto l'iniziativa di tenere aperti ogni giorno grandi monumenti e musei italiani fino a 4 ore in più dell'orario consueto. L'esperimento durerà per tutto il mese di agosto. L'iniziativa è realizzata a Roma, nello specifico i monumenti che seguiranno l'estensione dell'orario di apertura saranno il Colosseo e il Pantheon. Siamo al calcio, la nazionale, soltanto il campo deciderà quanto. Questa scommessa è una scelta lungimirante, visto che l'accordo dovrebbe essere quadriennale, lo ha detto il ministro dello sport Abodi. Sulla scelta di Pirlo per la panchina azzurra, mi auguro soltanto che questa scelta possa portare i risultati sperati. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Le 13 e 3 minuti.
3: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: Ed eccoci qua con l'ultima oretta insieme di oggi su Dimensione Suono Roma. Ciao a tutti e buon sabato da Gianmarco. Certo che il weekend per noi romani è strano, perché partiamo, magari usciamo da Roma per riposarci perché ne abbiamo bisogno, torniamo poi la domenica sera o in altro momento e siamo ancora più stanchi di prima, e col lunedì non gliela possiamo fare.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2000.

0: Anita, anche l'Alfa in Simply the Best su Dimensione Suono Roma. Se un'azienda del settore terziario del commercio, Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi oppure che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Puoi scoprire di più su ebitlazio.it o chiamandolo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Justin, Sam Harper, Just a Little. Peggy Gou and Ira Star, Woman.
3: If you're the woman, I want you to drop your hand.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
9: Due? Viene a pranzo da me?
8: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
10: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
12: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
14: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
15: Your Energy Music.
16: Sole, musica, estate.
1: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito

Love My Life, Robbie Williams, anche lui protagonista di questo sabato su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Lo stiamo vedendo in quest'estate, che è calda anche in Giappone, che ne inventano una al giorno, o quasi. Cioè, tipo ieri abbiamo parlato di questo frigorifero umano inventato in Giappone, in cui si entra all'interno per abbassare la temperatura corporea e ridurre gli effetti dell'ondata di calore, che poi basta mettersi sotto il condizionatore di base, il processo, il discorso è lo stesso. E invece adesso il Giappone, l'amministrazione di Tokyo, autorizza per la prima volta i pantaloncini corti al lavoro, anche per gli uomini, questo per fronteggiare le estati sempre più torride. E anche, attenzione, attraverso quest'opera di convincimento che stanno facendo, quindi indossate camicie di lino, magliette di lino, capi leggeri, infradito, bermuda, in questo modo magari si riesce a risparmiare un pochino sull'aria condizionata.

0: Edoardo Renier, Zone Band su Dimensione Suono Roma. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride GPL, per farti risparmiare sul carburante. Per esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna, soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, perché i saldi estivi di CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri dettagli su carpoint.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
12: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
13: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.

0: pezzo ancora, produce, crea. Forse lei, forse qualcun altro, non lo so, questo conta poco. Insomma, della musica nuova, il nuovo singolo, ve lo facciamo ascoltare in anteprima tra le nostre novità. Densiteria.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: balliamo, dai, con Dance Soteria, la nuova bello. Di Madonna su Dimensione Solo Roma. Bella che?
1: Bello, bel disco, mi piace. Ciao Gianmarco Callari, ciao,
0: Eleonora,
1: a tutti. Scusate,
0: Scaiola.
1: Mi sono entrata così con la gamba tesa. No, dicevo, bello il disco di Madonna. Però
0: ti è piaciuto?
1: Ti posso dire, io, per carità, però se fossi Madonna, l'età sì. di Madonna, io passerei le mie giornate al centro sì. anziani a giocare a burraco.
0: Come centro anziani?
1: Basta,
0: a 67
1: a
0: anni, Eleonora.
1: Quanti ce n'ha?
0: 67
1: no,
0: anni.
1: No, amore, ma ce n'avrà almeno 80.
0: Ma che 80?
1: Dici? Aspetta,
0: è del 58.
1: Fammi controllare.
0: È nata ad agosto, tra pochi giorni ne farà 68.
1: No, vabbè ragazzi, scusate, gliene davo almeno 10 di più. No,
0: sarà felicissima lei.
1: No, vabbè, allora niente, ritiro quello che ho detto, è ancora giovane. Però niente, comunque io non vedo l'ora, a cioè, prescindere Gianmarco, di ritirarmi e fare solo tornei di burraco
0: come,
1: prima
0: come,
1: o poi.
0: Quindi ti vedi dentro un... quanti anni però?
1: Allora io se potessi l'anno prossimo.
0: Ma
1: se potessi l'anno prossimo. Però visto che non posso, no, ma perché effettivamente sono stata tratta in inganno dal, insomma, dall'aspetto. Mi sembra, ragazzi, scusate, pensavo fosse più grande. Ma io pure me li porto male gli anni. A me pure me ne danno sempre 10 di più.
0: La cosa meravigliosa, come sempre, per chi non ti conoscesse, lo sottolineiamo ancora, ma che fai tutto tu?
1: Cioè, vabbè, io me la canto
0: dispiri,
1: e me la so.
0: Dispiri,
1: ma che
0: rifai,
1: mi frega.
0: Dispiri,
1: ma
0: che
1: va bene, va bene uguale.
0: Comunque, giorni di mare all'orizzonte?
1: No, non li vedo.
0: Cioè,
1: io
0: tu,
1: no, vabbè, Ostia sì, ma, lunedì al venerdì.
0: Sì, ma ci sarà un giorno nella tua estate in cui farai il bagno al mare?
1: Mi auguro, ma sai com'è? Non ho ancora deciso. Penso di sì, forse a fine agosto 3 giorni.
0: E allora ti dico una cosa, sì. Attenzione.

0: Religion su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale. Sai perché ti dicevo prima?
1: Sì.
0: Tu che ridi adesso.
1: No, ragazzi, perché veramente il fuori onda è meraviglioso. No, di.
0: Io ti chiedevo dei bagni al mare, se dovrei farne, perché c'è un allarme sui social in questi ultimi giorni di diversi bagnanti, soprattutto al sud Italia, morsi.
1: No.
0: Dal pesce balestra.
1: Oh, è un brand? Pesce balestra? Scherzo. No, è questo.
0: Ma che scemo.
1: Dov'è questo pesce?
0: Eccolo qui, è questo qui.
1: Oh,
0: ha
1: mamma.
0: Dei denti affilatissimi.
1: Sì.
0: Perché qual è la peculiarità di questo pesce?
1: È
0: quello di rompere i gusci di molluschi, crostacei e ricci di mare. Quindi, insomma, se te morde, ti dà un bel morso.
1: Ti devi mettere i punti se ti morde il pesce balestra.
0: Allora, io penso a questa cosa del brand. Mi hai spezzato proprio il talk.
1: No,
0: allora, no, ci sono molte fake news che girano sui social in queste ore dicendo nuova specie aliena. In realtà è una specie sempre esistita nel Mediterraneo.
1: Okay.
0: E di solito non è aggressiva per l'uomo, diciamo, se ne sta per i fatti suoi.
1: Però sei stata impazzita, ha detto: senti, sai che c'è? Adesso vi mordo tutti. No,
0: no, in realtà il morso è un comportamento difensivo, soprattutto durante il periodo riproduttivo di questa specie. Difende il territorio quando sente la minaccia e allora zac.
1: Magari, esatto, magari qualche bagnante è andato lì a dare fastidio, a punzecchiare il pesce balestra e giustamente
0: tu me punzecchi, io te mordo.
1: Esatto, giusto. Però giusto così, ragazzi, anche perché non credo che questa tipologia di pesce possa trovarsi molto a riva, perché comunque
0: si può spingere anche a riva.
1: No.
0: Ma sai perché rido?
1: No.
0: Aspetta,
1: sembra che ha le labbra rifatte, si è fatto il filler.
0: Le tue labbra.
1: Ma non è vero.

0: dimensione suona Roma. No, parliamo di questo pesce balestra.
1: Ho cercato di fare fuori Gianmarco Gallari.
0: A proposito, ti ho fatto vedere la foto con i denti del pesce balestra, guardando le labbra, che hai detto:
1: adesso chiamo subito il chirurgo, le voglio come lui.
0: E via. L'intonazione mi ricorda qualcun altro. Ci sentiamo domani mattina alle 10. Ciao.
1: Ciao Gianmi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
4: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
2: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare Negli Anni 90.
4: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
2: Prisma Summer Festival.
4: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
2: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
1: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Un uomo di 80 anni è morto all'incrocio tra via Goito e via 20 settembre. La procura, come da prassi dopo la denuncia della famiglia, ha disposto l'autopsia per chiarire se si sia trattato di un malore o se le conseguenze della caduta siano riconducibili al marciapiede. I sanitari hanno eseguito le manovre di rianimazione, ma non è stato possibile salvare l'uomo. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti e ha disposto l'autopsia. Vasto incendio di sterpaglie e vegetazione divampato intorno alle 21 di ieri in via Valle Ranello. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco supportate da due autobotti. Le fiamme hanno raggiunto anche un ristorante dove si è verificata l'esplosione di alcune bombole di GPL. Secondo quanto riferito non si sono registrati per fortuna feriti. Roma comincia a cambiare ritmo, meno persone negli uffici, più auto in uscita dalla città. È iniziato ieri pomeriggio il primo esodo estivo dei romani, quelle delle partenze verso il mare, laghi e borghi del Lazio. Saranno circa 800.000, secondo le stime di Coldiretti, i romani che questo fine settimana trascorreranno almeno una notte fuori casa, diretti verso una meta di vacanza. La musica in chiusura, Patti Smith in concerto al Circo Massimo, la festa per i suoi 80 anni, il 27 luglio per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. L'icona rock ripercorre tutta la sua carriera con una scaletta che raccoglie tutti i suoi successi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 14:03.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Bene, bene, bene. Bene, dai, allora abbiamo iniziato il weekend tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi grazie a Gianmarco Callari, che per poco non ci rimetteva le penne. Io ho fatto una cosa che forse non avrei dovuto fare, ma sta bene, sto tornando a casa, è ora di pranzo. Eleonora Scaiola con voi fino alle 18. Subito iniziamo con un brano dei primi anni 90 di Coach Bass.
5: Rhythmic History 93.

0: Non vi preoccupate, avevo semplicemente detto una cosa: mentre lui stava bevendo dell'acqua, e come spesso capita, a me almeno capita veramente quasi sempre, ho detto una cosa insomma che gli ha fatto particolarmente ridere, e niente, si stava strozzando con l'acqua, ma sta bene, non è successo niente. Detto questo, dove siete, come state, raccontatevelo, mandatemi foto, così ficchiamo un po' il naso anche negli affari dei nostri gladiatori e delle nostre gladiatrici nel weekend di Dimensione Sonora. Ma nel frattempo c'è Kungs, questa è Clap Your Hands.
1: La musica della tua estate. Dimensione Suona Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: schizza, non voglio dirlo, ma dai, a livello di meteo non lo dico, dai, non lo dico che non voglio tirarla a nessuno. 14 e quasi 20 minuti su Dimensione Suono Roma. Io devo farti una domanda importantissima. Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Beh, passa ad Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E il regalo per te è subito il piano per partire. Non è tutto, al rientro, anzi al ritiro, quando appunto riprenderai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Quindi scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
7: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
8: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Duepontisportingclub.it.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Da Manhattan, bello vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
13: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
12: Da Manhattan, bello vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
13: da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
16: Let the vibration take you down. Bene amici, le abbiamo chiamate, ecco che entrano. Proprio loro, le quattro hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Alex Warren, Fever Dream, il remix.

0: allora, parlando di rimanere svegli stanotte, io devo ricordarti una cosa bellissima. Stasera la notte bianca si accende a Euroma 2. Fino a mezzanotte la galleria si trasforma in un palcoscenico pazzesco con uno special guest d'eccezione, Flavio Montrucchio. Ma non è tutto, negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi e un'atmosfera incredibile, street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, musica dal vivo e tantissime attività per i più piccoli. Scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta!
1: Sveglia, gladiatori!
2: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Sveglia dei gladiatori,
4: dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: E siamo noi!
2: Geppo!
1: E Rino!
2: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
1: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
2: Vi aspettiamo, eh!
6: Moligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
7: Parola di Don Cash.
8: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
9: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli, scegli il vero ibrido Toyota.
10: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è AMA.
2: Andiamo in redazione da Valentina Russo per tutti gli aggiornamenti della capitale.
3: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. A Luca Varani ci penso, come potrei non farlo, penso alle azioni che ho fatto, sono consapevole che il reato è stato grave ed è giusto che io paghi. A parlare per la prima volta è Manuel Foffo, condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione nel 2019 per l'omicidio di Luca Varani avvenuto la notte tra il 4 e 5 marzo 2016. I carabinieri della stazione Monte Mario mi hanno notificato un incredibile provvedimento, il ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha ridotto di 6 giorni la durata della mia pena per effetto delle condizioni inumane in cui sono stato detenuto, lo denuncia Gianni Alemano. Nuova operazione straordinaria della Polizia di Stato nella periferia est di Roma, particolare attenzione all'area di San Basilio. Il servizio di controllo del territorio ha portato a 2 arresti, 144 persone identificate, 92 veicoli controllati. A Milano sarà interessato il Castello Sforzesco, a Roma la decisione dei Ministeri della Cultura e del Turismo di un'estensione oraria riguardo il Colosseo e il Pantheon, che resteranno aperti nel mese di agosto 4 ore in più. Un esperimento che ribalta l'andamento degli orari estivi. Il Colosseo nei giorni di venerdì e sabato sarà aperto straordinariamente dalle 19.45 alle 23.30 e il Pantheon dalle 19 alle 23. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
2: Le 15 e 2 minuti. Okay.

0: per come la conosciamo noi oggi. Io voglio sapere però da voi, mentre la musica va, dove siete? Quali sono i programmi di questo weekend? Siete partiti? Siete nella capitale? Subito iniziamo!
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: come sempre noi incrociamo le dita, esprimiamo un desiderio e speriamo che si avveri, ma tanto si avvererà se siamo insieme in questo viaggio meraviglioso avanti e indietro nel tempo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Io devo farti una domanda: cerchi un usato sicuro e senza attese? Beh, da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui: grazie al finanziamento Valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi di Motor City di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days. Madonna, Danseteria.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Da Manatta, bella vuoi apparire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manatta.
8: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
7: Da Manatta, bella vuoi apparire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta.
8: Da Manatta è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
9: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
10: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
11: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria fiori.it.

amici, ovviamente. Allora, tra poco ce ne andiamo in Giappone, perché lì hanno inventato una parola per descrivere una cosa che ormai da settimane stiamo vivendo tutti, chi con gioia, chi con meno, ma insomma la stiamo vivendo tutti.

0: devo dire niente, nel senso, lo sapete meglio di me che nelle ultime settimane il caldo ci ha tolto il respiro, una fiacca indescrivibile. Ebbene, i giapponesi hanno inventato la parola proprio per descrivere il forno che contraddistingue l'estate 2026. La parola è kokushobi e indica queste giornate con temperature superiori ai 40 gradi, quindi una misura che è stata resa necessaria dal forte aumento dei caldi estremi. Questa parola, pensate, è stata scelta direttamente dai cittadini, hanno fatto un sondaggio pubblico e questa parola è servita proprio per comunicare l'allerta immediata, quindi per spingere la popolazione ad adottare comportamenti prudenziali. Ecco, questa nuova dicitura si affianca moshobi, che non so se vi ricordate, però veniva usata precedentemente per quanto riguarda le temperature superiori ai 35 gradi e quindi ha colmato un vuoto comunicativo di fronte a un clima che davvero è sempre più rovente e a tratti pericoloso per la salute pubblica. Mi piace questa parola kokushobi, chissà se anche noi vogliamo inventarne una, pensiamoci. Adesso al momento non mi viene in mente, però ci possiamo pensare. Posso dire che comunque in generale l'estate è bella perché oltre al caldo, oggi non lo voglio dire, ma insomma si sta particolarmente bene, è bella perché ci sono le ferie, c'è il mare dei romani per chi non può andare in vacanza, no? Quindi Ostia, Fregene, Anzio, e soprattutto ci sono i saldi. E infatti luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e con un microtasso incredibile al 3,95%. Quindi non aspettare. I saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara da Ostia.
3: Bella Don Cash, Giorgio da Fiji.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Hai sentito?
13: No, cosa?
12: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
13: Davvero?
12: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
13: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
12: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
14: Al decollo. Supera ogni limite.
15: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
17: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
18: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
19: Il ritmo della tua estate.
20: Turn up your summer.
21: Dimensione suono.

0: programmazione musicale, la mitica, l'unica Peggy Goo, che come sappiamo bene è contraddistinta da questa produzione molto energica, positiva. L'ascoltiamo adesso, l'ultima, Woman.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

guarda che anche se non mi avessi detto che la produzione era di Peggy Goo, l'avreste detto voi, perché è troppo riconoscibile, è davvero troppo lei. Ed è bello quando un artista non è che fa canzoni tutte uguali, ma è come se ci fosse un filo conduttore che contraddistingue i suoi brani, no? Quindi che è sempre riconducibile a lui o a lei, ed è un lavoro che non tutti sanno fare. Quindi brava Peggy Goo, fortissima anche la voce di Ayra Starr, un afrobeat da paura che sta allietando le calde giornate di luglio. Girl powers, mi verrebbe da dire, ci piace sempre. Detto questo, negli ultimi giorni Peggy Goo è tornata alla ribalta non solo per questo brano, non solo per la presunta e non confermata liaison con Mr. Berrettini, ma anche per la casa di Berlino, che somiglia ad un museo d'arte contemporanea, davvero ha una casa che sembra un'opera d'arte, a confermare proprio lo stile incredibile che ha. 883, questa è la regola dell'amico. Dimensione Suono Roma.

0: gli sbandati hanno perso su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Quando dici, oh, ci sono delle persone a cui ne succedono di ogni colore, ecco, io vi giuro, altro che arcobaleno, proprio tutti i pantoni, oh. Bene, detto questo però, andiamo subito in redazione perché questo brano chiudeva l'ora e ovviamente andiamo per quanto riguarda, per ascoltare tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
3: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
1: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
3: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
1: Prisma Summer Festival.
3: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
1: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
0: Torniamo in redazione da Valentina Lorusso per tutte le ultime.
4: Buon pomeriggio, ben trovati da Valentina Lorusso. Ennesimo incidente mortale. Un motociclista di 55 anni residente a Trivigliano è morto nella tarda mattinata di oggi in un incidente avvenuto nel territorio di Fiuggi, provincia di Frosinone. È deceduto sul colpo in seguito allo scontro avvenuto tra la moto che conduceva e un'autovettura. Le cause sono in corso di accertamento. È stato trovato senza vita Roberto Succu, il pescatore di 61 anni disperso da oltre due giorni nelle acque tra Focene e Fregene. Sul litorale romano il cadavere è individuato nella mattinata intorno alle 12, sommerso vicino agli scogli nella zona di Focene, al termine delle ricerche durate oltre 48 ore. Maxi blitz al Quarticciolo, un'imponente operazione di controllo condotta nella giornata di ieri nel quartiere, un'operazione durata un'intera giornata con gli accessi al quartiere blindati e controlli a pioggia tra lotti, aree verdi e piazze di spaccio. Il bilancio finale è di 20 persone arrestate, 3 denunciate. Una discoteca abusiva sequestrata dalla Polizia di Roma Capitale ad Ostia nell'ambito dei controlli sulla sicurezza dei locali pubblici. All'interno del locale adibito al ristorante gli agenti hanno riscontrato gravi criticità effettuate nella notte tra venerdì e sabato. Hanno accertato la presenza di oltre 380 persone a fronte di una capienza massima autorizzata di 200 posti. Siamo allo sport con il volley. Nations League, le azzurre di Velasco si fermano in semifinale battute per 3-2 al tie break dal Brasile. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 16 ed un minuto.
5: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Bene, proseguiamo questo viaggio meraviglioso avanti e indietro nel tempo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte. Dai, Leonora Scaiola, andiamo subito in un anno in cui avevamo i poster delle Spice Girls attaccati al muro, avevamo gli zaini dell'Invicta, facevano capolino i primi pantaloni a vita bassa e nelle radio italiane c'erano Musti con Hot and Juicy. Honey 98.
5: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 98.

0: si è anticipato con l'augurio di una serena e buona domenica, e noi anche in anticipo ce lo prendiamo tutto, addirittura lo ringraziamo, perché oggi non so se ci avete fatto caso, però parlo per me ovviamente, per l'esperienza personale, ma magari qualcuno si ritroverà in quello che dico, forse si è un po' perso l'augurio di qualcosa di buono in generale. Cioè vi dico questo perché ieri sera parto col pilozzo, dai, pronti tutti. Vabbè, ieri sera ho fatto caso ad una cosa, ero a cena e prima di andare via una dei commensali sarebbe dovuta partire poche ore dopo, quindi stamattina alle 4 per un lungo viaggio, e una mia amica, salutandola questa persona, le augura un sereno viaggio e di godere al massimo di quei giorni che poi avrebbe trascorso. Non mi chiedete perché, però questa cosa mi ha colpita tantissimo, perché la cura, l'attenzione, anche per chi non si conosce magari molto bene, non è mai scontata. Non so se ha senso quello che sto dicendo, magari è un flusso di pensieri sconclusionato, però mi ha fatto pensare a quanto sia bello ricevere e dare auguri di qualunque tipo, come quando facciamo qualcosa che per noi è importante e qualcuno ci chiede: oh, ma com'è andata questa cosa? Cioè ti fa sentire preso in considerazione, no? Ti fa sentire importante per quella persona. E non mi chiedete perché, però mi ha colpita veramente tanto.
1: Dimensione Suono Roma.

0: dal 90 ad oggi, domandone per te, a proposito, sono le 16:16, ho qui un incrociamento di ditos, lo faccio, esprimo un desiderio fatto, bene, domandona. Cerchi un'usato sicuro e senza attese? Beh, da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui, grazie al finanziamento Valore Toyota inizi a pagare direttamente a ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovor della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
8: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
9: Due? Vieni a pranzo da me?
8: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
10: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
0: Let the vibration take you down. Oh yes, ci siamo, stanno entrando in studio chi?
13: For you.
0: Proprio loro, le 4 hit senza pausa, anche dette For You.

Confession of the Groom.

0: quasi. Però lì è più ritmate dal 90 ad oggi, ancora un buon sabato dalla Scaiola. Un'informazione, una notizia che vi piacerà tantissimo, ovvero a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride e GPL per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio, scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi omaggio. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Buongiorno, Renato da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il bibitaro, pure no?
3: Gliel'avremmo fatta passare, guarda, gliel'avremmo fatta passare.
4: No, però bibitare inizia con la E.
3: No.
4: Erbibitare.
3: Ah, erbibitare.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: E siamo noi!
3: Geppo!
4: E Rino!
3: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
4: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
3: Vi aspettiamo, eh!
8: Moligoni, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
9: Parola di Don Cash.
10: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
11: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
12: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%, Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia,
11: da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan,
12: da Manhattan, è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
13: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.it.

leggiamo insieme Laro Lucala su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale con Lottery. A proposito, vogliamo condividere pensieri positivi tutti insieme, perché ogni tanto me li mandate random e io sono sempre molto felice, perché questo è il motore di questo weekend insieme, in generale tutti quelli che viviamo. Però condivideteli se vi va, 393 0 119 119. C'è Satisfy.

0: Topannella e canto.
1: Oi Maria, articolo 31 su Dimensione Suonoroma, il ritmo della capitale, sempre davvero bello di ascoltarli. Allora, è il momento dei pensieri positivi al 393-0119-119, appuntamento imperdibile. C'è Marco che ci scrive: buongiorno Ele, buongiorno, si è fatto caro, caro Marco. Comunque il mio pensiero di oggi: a volte basta una canzone giusta al momento giusto per cambiarti la giornata. Grazie per essere sempre qui con noi, grazie a te Marco. Poi abbiamo Giulia: ciao a tutti, oggi vorrei condividere questo pensiero, non aspettare il momento perfetto, prendi il momento e rendilo perfetto. Un saluto a tutta la famiglia di Dimensione Suono Roma. È vero ragazzi, tante volte siamo lì, aspettiamo, attendiamo, però si deve incastrare questo per fare in modo che quest'altra cosa succeda, invece no, prendiamo il momento, agiamo, tante volte senza pensare troppo e rischiamocela. Poi Roberto: buongiorno, il pensiero che mi porto dietro oggi è semplice, la gentilezza non costa nulla ma vale tantissimo, vi ascolto sempre in macchina, un abbraccio a tutti, grazie Roby. Questo sempre, questo come, insomma, come linea guida della vita di tutti, no? Essere gentili, perché tante volte insomma, fa bene alla persona che riceve la nostra gentilezza, ma secondo me in primis fa bene a noi. Continuiamo con i pensieri positivi, Martin Garrix e Ciran, questa è Repeat It.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Redazione con Francesco Certo per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Ben trovati da Francesco. Certo, è stato trovato senza vita Roberto Succu, il pescatore di 61 anni disperso da oltre due giorni nelle acque tra Focene e Fregene. Il cadavere è stato individuato da un gommone della polizia intorno a mezzogiorno, sommerso vicino agli scogli nella zona di Focene. Al termine delle ricerche durate oltre 48 ore, la salma è stata affidata alla procura. Incidente mortale stamane a Fiuggi dopo uno scontro con un'autovettura. A perdere la vita un motociclista di 55 anni sposato con due figli, in ospedale ad Alatri, ma non grave l'automobilista. Posti sotto sequestro, la salma della vittima e i mezzi coinvolti. Ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha ridotto di 6 giorni la durata della pena per effetto delle condizioni inumane in cui sono stato detenuto. A renderlo noto Gianni Alemanno, ex detenuto a Rebibbia, che parla di accanimento e di mancata percezione del Ministero della situazione di sovraffollamento delle carceri. Sulla linea Roma-Civitavecchia la circolazione ferroviaria è rallentata tra Santa Severa e la Dispoli per il danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti, con ritardi fino a 30 minuti. Ci sono variazioni e cancellazioni. Prosegue l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Seguiranno aggiornamenti. E si è conclusa positivamente la vicenda che dalla prima mattinata aveva interessato il porto di Civitavecchia, dove centinaia di passeggeri diretti in Tunisia avevano dato vita ad una protesta per il blocco della partenza della nave GNV Crystal a seguito del diniego dato alla compagnia di navigazione da parte delle autorità tunisine per l'approdo nello scalo di destinazione. A seguito delle interlocuzioni intercorse tra le autorità competenti italiane e tunisine è stato raggiunto un accordo che ha consentito di autorizzare la partenza della nave da Civitavecchia e il successivo approdo nel porto di Tunisi. Nel primo pomeriggio sono iniziate le operazioni di imbarco dei 700 passeggeri e dei 300 veicoli in attesa, consentendo il progressivo ritorno alla normalità anche per la viabilità portuale. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
2: 17 di un minuto.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni. 4 for
2: you. Ah, che meraviglia, iniziamo con la giusta carica su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti, ciao a tutte, da Eleonora Scaiola fino alle 18 insieme per questo viaggio meraviglioso che facciamo avanti e indietro nel tempo tra le hit più ritmate. Iniziamo quest'ora con un brano di fine anni 90, quando erano di moda i pantaloni a vita bassa, in radio c'era 9 PM.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 98.

0: ma è il momento di fare anche una domanda. Lavori o hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? Beh, la bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti a EBIT Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. EBIT Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiama lo 06 68 33 707. EBIT Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Ira Star. Woman.
3: If you're the woman, I want you to drop your hand.
2: Justy. Sam Harper. Just a little.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre mille

0: mamme e papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duepontisportingclub.it.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.

Francesca che c'è il sì, in italiano, Eleonora che ci ascoltano sempre e hanno mandato una foto proprio della macchina perché sono in viaggio verso Sperlonga. Bellissimo ragazzi, con voi allora ascoltiamo Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: anzi per te. Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Beh, passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E il regalo per te? Subito il pieno per partire. E non è tutto. Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
7: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
8: Da Manhattan, bello vuoi parire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
9: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%, Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia,
8: da Manhattan, bello vuoi parire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan,
9: da Manhattan, è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.

0: senso di libertà assoluta. Manca una cosa.
1: Chi porta da bere?
0: No, la colonna sonora la mettiamo noi adesso. Guru Days.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: bravissimo. Che tal, benvenuto a Rino De Niro.
1: Eccoci, buonasera a tutti.
0: Ma che bel brillocco che hai.
1: No, questo ce l'ho sempre, ce l'ho sempre. Passo inosservato.
0: Bacia la mano. Allora Rino, sì. Sono molto contenta di vederti.
1: Anche io di ritrovarti in presenza in studio. Di solito noi ci colleghiamo tutti i giorni da Ostia, ma sei appunto lì e noi qua, di conseguenza.
0: Sembro virtuale, ma esisto anch'io.
1: No, oggi non c'è il simulacro di Eleonora la Scaiola, no, oggi è tangibile.
0: Oh, che meraviglia, salutiamo Daniele Greco, tornerà a breve, ma sì, io vorrei parlare con te, caro Rino, perché sai che con Dani noi di solito parliamo sempre di non solo di app di incontri, però metodi per rimorchiare, per flirtare in generale. Parliamo proprio di coppie.
1: L'estate poi è la stagione perfetta, no, perché spesso e volentieri, ecco, gli amori più belli, quelli più intensi, nascono durante questo periodo dell'anno.
0: Esatto. Senti, ti faccio così una domanda a bruciapelo: tu sei uno molto corteggiato, o meglio sei stato in passato uno molto corteggiato?
1: No. Ma l'uomo non viene corteggiato tanto quanto la donna.
0: Ok.
1: Tutt'oggi, nonostante abbiamo fatto passi da giganti sotto tanti punti di vista, però l'uomo resta ancora, secondo me, quello che prova a prendere l'iniziativa.
0: Bene, ma sei mai stato invece con una ragazza che era molto corteggiata?
1: No, la 10-10, la famosa 10-10.
0: La 10-10, sei mai stato?
1: No, fa paura la 10-10. Come fai? C'è troppa concorrenza.

0: Dove
1: bene,
0: eravamo rimasti?
1: Bene, eravamo rimasti a coppie in generale, quando sì, in una coppia ce n'è, c'è un componente che è molto corteggiato, molto corteggiata, può generarsi una dinamica chiamata mate poaching. Che succede praticamente? Metti sì, caso, Erino, che te siamo fidanzati. Okay. Metti caso. Tu sei corteggiatissimo, piaci a tutte, sei un 10 su 10. Io all'inizio mi metto con te e dico va bene.
0: Per te è un motivo di vanto, no?
1: È un motivo di vanto.
0: Perché sei riuscita lì dove tanti avrebbero voluto riuscire.
1: Bravo. E c'è un fenomeno chiamato proprio I don't mind, nel senso che non mi interessa se ci provano tutte, tanto lui sta con me.
0: Non me ne frega.
1: Non me ne frega niente. Dopodiché invece può generarsi un altro fenomeno, che è proprio quello del mate poaching, che invece vuole, fa sì che il partner, quello che invece non sappia nessuno, inizia ad avere un po' di disagio, no?
0: Alla lunga diventa sfiancante, no? Perché vedere il tuo partner, il tuo lui o la tua lei costantemente sotto la lente di ingrandimento, corteggiata, oppure se qualcuno fa il mollicone a cena, oppure magari anche quando vai al bar e senti gli occhi degli altri, gli occhi voluttuosi degli altri intorno, non
1: ma
0: è
1: senti,
0: il massimo.
1: Ma ragazzi, non mi sembra che Rino la sta descrivendo troppo bene questa cosa, forse qualcosa mi dice che forse l'hai vissuta.
0: L'ho vissuta.
1: Allora lo vedi. E niente, questo fenomeno cosa fa? Non è che mi spinge di più verso di te, ma
0: no,
1: al contrario mi allontana. Quindi poi alla fine chi ci rimette? Sì, tu, Rino. Quindi,
0: hai capito?
1: Rimani da solo.
0: Pure perché all'altro l'alternativa non manca, no?
1: Hai capito, sì. Run!

0: altro po'. No, dai, a Panama.
1: Sì, me ne voglio andare. Paradiso fiscale. One Republic, run su Dimensione
0: Sonora. A questo punto andiamo ad Acapulco. Che ne so, perché proprio Panama?
1: Perché ne so, mi ricordo, vabbè, non posso dire cosa mi ricordo.
0: Ma perché paradisi fiscali? Tu non ne hai bisogno.
1: Fatti tuoi.
0: Salutiamo gli amici della Guardia di Finanza che ci stanno ascoltando.
1: Ragazzi, non
0: ciao,
1: vi preoccupate,
0: ciao.
1: Pago tutto. Detto questo, io me ne vado, torno stanotte, le prossime 4 ore in compagnia dell'unico, il solo, il più bello della
0: sì,
1: radio.
0: Tutti insieme.
1: Rino De Niro.
0: Grazie, Eleonora, ti è cresciuto il naso. Pinocchio.
1: Un altro po'. Ciao.
2: Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine, invece, non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Facciamo un passaggio in redazione, ora tutte le ultime dalla capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo. Una discoteca abusiva è stata sequestrata dalla polizia locale a Ostia, riscontrate gravi criticità tra cui un forte sovraffollamento e carenze nelle vie di fuga. Presenti in 380 a fronte di una capienza massima di 200 posti, 2 uscite di emergenza risultavano chiuse, le vie di esodo erano prive di illuminazione e ingombre di materiali, mentre una delle uscite di sicurezza era stata murata. Gli agenti hanno riscontrato poi carenze igienico-sanitarie, ulteriori violazioni fra cui una gestione non conforme di rifiuti. Il gestore è stato denunciato al pari del tecnico che nel febbraio scorso aveva certificato la sicurezza della struttura. È stata contestata l'ipotesi di falso. Scoperto dai carabinieri di Piazza Dante, alla Borghesiana, un sito adibito a stoccaggio, smontaggio e autodemolizione di auto rubate. All'interno sorpresi in 5, 2 italiani, un venezuelano, un polacco e un lettone, colti mentre smontavano una Volkswagen Tiguan rubata lo scorso 24 giugno nel centro di Roma. I militari si sono trovati davanti a una vera officina specializzata nello smontaggio dei veicoli destinata ad alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio. Il tribunale ha convalidato l'arresto dei 5. La cooperazione internazionale tra autorità di polizia e giudiziaria ha consentito alla polizia di rintracciare e arrestare tra Latina e Roma 2 uomini, uno della Romania e l'altro della Polonia, destinatari di provvedimenti restrittivi emessi all'estero. I falchi della mobile, intercettati i parenti del romeno a Ciampino, ne hanno seguito lo spostamento fino a Latina, dove li attendeva il ricercato, che in patria è ritenuto responsabile di crimini informatici, sequestro di persone e rapina. Su di lui gravavano 3 mandati di cattura. L'altro ricercato, originario della Polonia, si nascondeva in un albergo al Trionfale e qui è stato localizzato dagli agenti di Villa Glori grazie all'alert alloggiati web. La Formula 1 in Ungheria, la pole è di Norris, subito dietro le 2 Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. In questo momento le 18 minuto.
2: Rhythmic History.
3: Hanno fatto la storia del ritmo.
0: E allora ci siamo, no? Eccoci pronti a vivere insieme la parte finale di questo sabato 25 luglio. La voce che state ascoltando è quella di Rino De Niro. Benvenuta, benvenuto su Dimensione Suono Roma. Pronti? Iniziamo subito con un viaggio indietro nel tempo. Sblocchiamo un ricordo. Estate 2002, Gabri Ponte.
2: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2002.
6: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò 6 cervi nel parco del re

più intasate, tanto per cambiare, Pontina, Aurelia e Cassia, che sono intasate già di norma, però ecco, in questi giorni sono intasate non perché qualcuno deve raggiungere il proprio luogo di lavoro, ma perché qualcuno deve raggiungere la propria meta di, delle vacanze, e quindi il primo weekend di esodo estivo dei romani è iniziato, conta la rovescia per tutti invece quelli che resteranno in città, che almeno possono godersi una città più vuota e soprattutto la possibilità di trovare parcheggio più facilmente.

0: 18 e 14 minuti, lo abbiamo raccontato prima, primo weekend di grande esodo, più di 800.000 romani stanno raggiungendo le diverse località turistiche, e per tutti quelli che invece restano qui, cosa si fa questa sera? Io vi do una bella dritta, ascoltate bene. Stasera la notte bianca si accende a Euroma 2. Fino a mezzanotte la galleria si trasforma in un palcoscenico pazzesco con uno special guest d'eccezione, Flavio Montrucchio. Ma non è tutto, negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi e un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, musica dal vivo e tantissime attività per i più piccoli. Scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: fuoco su Dimensione Suono Roma.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
3: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
13: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Sabato di bel tempo sul Lazio, anche in serata cielo sereno poco nuvoloso, ampi rasserenamenti dappertutto e clima molto mite, clima caldo. Nella giornata di domani invece un blando minimo di bassa pressione riporterà della variabilità, e tra il tardo della mattinata ed il pomeriggio anche qualche occasionale rovescio più probabile sulla parte meridionale della regione, quindi una domenica più variabile. Poi con la nuova settimana da lunedì, nuovo rinforzo dell'alta pressione, con la nuova settimana ritorneremo con il caldo africano. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
15: Pronti con la giusta carica di energia, arriva la nostra 4 for you. 4 hit tutte insieme senza interruzioni. Da Roma andiamo in Andalusia, c'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Up, quindi chiude questo disco la nostra For For You, disco del 2006. L'estate era quella, l'estate in cui l'Italia vince i mondiali battendo la Francia in a Berlino in finale. E a proposito di mondiali, Madonna è ritornata sul luogo del delitto, questa volta per l'halftime show, lo show di tra primo e secondo tempo durante la finale tra Spagna e Argentina la scorsa domenica.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Connessione, Maratea, Ronciglione, Angelina Mango, Marco Mengoni, il centro e il sud Italia che insieme battono all'unisono per questo disco Canto d'amore nel ritmo della capitale, sempre con Rino De Niro, alle 18:34. Ora piccolissimo break e poi torniamo con una bella novità che riguarda due musei importantissimi di Roma, due attrazioni importantissime di Roma, ed è una splendida notizia soprattutto per quelli che passeranno agosto in città oppure per quelli che magari già sono rientrati dalle ferie. A tra poco. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio, scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
0: E siamo noi!
2: Geppo!
0: E Rino!
2: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
0: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
2: Vi aspettiamo, eh!
3: Moligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
4: Parola di Don Cash.
5: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
6: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
7: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
8: Due? Viene a pranzo da me?
7: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
9: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

insieme, lo saremo fino alle 22. Come promesso, parliamo di cose da fare per chi resta in città o per chi invece ha già terminato le proprie ferie, perché il Colosseo e il Pantheon resteranno aperti di sera ad agosto ed è un progetto molto interessante. Dal 1 agosto parte questa sperimentazione dei ministeri della cultura e del turismo. Il Colosseo sarà visitabile fino alle 23:30 il venerdì e il sabato, mentre il Pantheon resterà aperto fino alle 23 tutti i giorni tranne il giovedì, quindi dal tramonto fino a tarda sera per visitare due dei monumenti più conosciuti a Roma e soprattutto in tutto il mondo. Questo vi dà la possibilità di guardare il Pantheon e il Colosseo da un altro punto di vista, con delle sfumature di colori sicuramente diversi e soprattutto evitando in parte il caldo e la fila delle ore diurne. Dimensione Suono Roma.

nostro superstar, le 18:50, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, Colosseo e Pantheon, quindi aperti di sera d'agosto dal primo, visto che ormai ci siamo, quello che stiamo vivendo è l'ultimo weekend di luglio, sabato prossimo, quindi dal tramonto fino a tarda sera, per visitare due dei monumenti più conosciuti in tutto il mondo. L'iniziativa consentirà ai visitatori di entrare nei due siti archeologici fino a 4 ore oltre l'orario abituale. L'obiettivo dichiarato è di distribuire così meglio i flussi turistici e rendere le visite più accessibili anche a chi lavora, sfruttando le fasce della giornata in cui le temperature sono generalmente meno elevate. E soprattutto, ecco, tra ieri sera e questa sera stiamo respirando un pochino sotto quel punto di vista.

0: dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Chi c'è lì fuori? 393 0119 119. Siamo qua,
1: grandi gladiatori, dai che ci vediamo giovedì.
0: È vero. A proposito di eventi estivi,
1: e andiamo.
0: Certo che ti aspetto, perché giovedì siamo live con lo spettacolo della Sveglia dei Gladiatori e quello di Don Cash in Piazza Battisti a Nettuno. Quindi la data da segnare in rosso sul calendario è questa qui, giovedì 30 giugno. Vi aspettiamo, anche perché si balla, si ride, si gioca e soprattutto ci sono tantissimi gadget. Imperdibile. Sabato, giovedì 30 luglio in piazza a Nettuno. Tra poco in redazione, restate qui.
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
0: Buon sabato a Francesco Certo, ora con lui tutte le ultime dalla capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo. Un disguido burocratico nell'ambito del DAP e l'invito ad Alemanno ad un colloquio al Ministero, così una nota con la quale si spiega il Ministro della Giustizia Nordio non era al corrente della proposizione del ricorso in Cassazione su sollecitazione del Dicastero contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza nei confronti di Gianni Alemanno. Nordio, che annuncia un'indagine interna, provvederà alla revoca immediata dello stesso ricorso. Una villa trasformata in una base di stoccaggio della droga, una staffetta incaricata di proteggerne il trasporto e diversi nascondigli ricavati all'interno dell'abitazione. Lo scenario ricostruito dai poliziotti del Flaminio Nuovo al termine di un'attività investigativa che ha permesso l'arresto di 4 persone, sequestrati in tutto 24 kg di droga tra marijuana e hashish. In una cantina recuperate 19 pasticche di ecstasy. Smantellato dalla polizia locale e dal NAE, del settimo gruppo tuscolano della polizia locale, un insediamento abusivo sorto in via Umberto Quintavalle, via Lamaro. Siamo a Cinecittà, nell'area di parcheggio adiacente al parco Chunk. Qui si erano accampati con 3 camper e 2 autovetture alcuni nuclei familiari di nazionalità bosniaca, di fatto trasformando uno spiazzo adibito a parcheggio in un bivacco permanente con cumuli di rifiuti di ogni genere abbandonati. Elevati 6 verbali, disposti 3 ordini di allontanamento, l'AMA ha provveduto alla rimozione dei rifiuti, alla pulizia di marciapiede carreggiata e alla sanificazione dell'intera area. Come reso noto da RFI, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Grosseto tra Civitavecchia e Radispoli è rallentata e in graduale ripresa a causa del furto dei cavi in rame della linea. Il Ministero dei Trasporti dice non si tratta di un guasto, ma della conseguenza di un'azione criminale. Sulla linea Roma-Civitavecchia da stamane la circolazione è rallentata tra Santa Severa e Radispoli per il danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti. Ci sono registrati rallentamenti fino a 30 minuti, variazioni e cancellazioni. Sul posto tecnici di RFI. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Eccoci, ricominciamo, sono le 19.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
0: Un'altra ora da vivere insieme in questo sabato 25 luglio 2026. Benvenuta, benvenuto nel ritmo della capitale. La voce che stai ascoltando è quella di Rino De Niro e noi saremo insieme fino alle 22.

0: Le 19:11 minuti su Dimensione Suono Roma. Pronti, prontissimi al 393 0119 119 ad ascoltare i vostri messaggi. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, mi chiamo Ginevra.
0: Ciao Ginevra.
1: Sono appena tornato dalla piscina.
0: Sì.
1: E non vedo l'ora di riandare in colonia.
0: Ah, hai capito, Ginevra. È tornata dalla piscina e già non vede l'ora di ritornarci. Ora immagino se ne riparli lunedì, no? Fammi sapere nel caso anche e soprattutto cosa hai mangiato di buono. Comunque, con quelli che ci stanno ascoltando, con voi che ci state ascoltando, voglio fare un gioco e voglio provare a tracciare un primo bilancio di quest'estate, visto che l'ultimo weekend di luglio è quello che stiamo vivendo. Ecco, resta soltanto agosto, resta solo un altro mese per viverci alla grande quest'estate. Finora però com'è andata? Diamo un voto alla vostra estate, lo date voi. 393 0119 119, da 1 a 10, ditemi come sta andando la vostra estate fino a questo punto e soprattutto perché.

0: in Italia. Ma noi ritorniamo a Roma perché vi ho chiesto al 393 0119 119 di darmi un voto alla vostra estate fino a questo momento. Quindi vi aspettiamo e tra poco ascoltiamo anche i vostri messaggi. Stasera la notte bianca si accende a Euroma 2. Fino a mezzanotte la galleria si trasforma in un palcoscenico pazzesco con uno special guest d'eccezione, Flavio Montrucchio. Ma non è tutto, negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi e un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, musica dal vivo e tantissime attività per i più piccoli. Scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days. Madonna, Danzeteria.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Missione Minions, trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
6: Banana!
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAIG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Sabato di bel tempo sul Lazio, anche in serata cielo sereno poco nuvoloso, ampi rasserenamenti dappertutto e clima molto mite, clima caldo. Nella giornata di domani invece un blando minimo di bassa pressione riporterà della variabilità e tra il tardo della mattinata ed il pomeriggio anche qualche occasionale rovescio più probabile sulla parte meridionale della regione, quindi una domenica più variabile. Poi con la nuova settimana da lunedì, il nuovo rinforzo dell'alta pressione, con la nuova settimana ritorneremo con il caldo africano. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app Trevi Meteo.
14: Ascolta dal tuo smart speaker. Dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma. Can we...

0: darmi anche il voto, tipo come a scuola, ecco.
1: Bello mio, te lo traccio io il mio bilancio.
0: Vai,
1: io
0: vai.
1: Sono appena tornato 10 giorni fa dalla Colombia, un paese che pensano che siamo tutti fame, invece è molto più avanti di noi.
0: Okay.
1: Torno, mi vengono a prendere con una macchina elettrica, bene, siamo fermi, meno male in tua compagnia, fermi sull'accordo da 45 minuti perché la macchina si è bloccata.
0: Che sfiga.
1: Bel capolavoro la macchina elettrica.
0: Io non so come si gestisce con questa problematica con la macchina elettrica, ma noi siamo qua, almeno a distanza possiamo darti supporto con la musica e qualche chiacchiera come due buoni vecchi amici. Non mi hai dato il voto, io ho provato ad immaginare, ecco, la vacanza in Colombia 9, mi pare di aver capito che sia andata anche molto bene. L'esperienza che ti è capitata ora con la macchina elettrica, facciamo 5, la media siamo sul 7, direi finora più che promosso.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Pinch of Air, My Heart Goes Boom, la di da da, dimensione suono Roma, e quindi continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi 3930 119 119. Date un voto alla vostra estate fino a questo punto.
1: Ciao, buonasera a tutti, Massimo da Genova. Sì, dai, per il momento tutto bene, le vacanze procedono, stiamo tornando adesso dall'isola Eolie con il mio amore Tiziana, le mie due nipotine Federica e Aurora, e siamo proprio nelle vicinanze di Roma, quindi vi ascoltiamo anche molto volentieri.
0: Grande.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao,
1: e buone
0: Massimo.
1: Vacanze.
0: Buone vacanze anche a tutti voi, li salutiamo uno ad uno. La strada fine Genova è lunga, quindi continuate ad ascoltare Dimensione Suono Roma anche dall'applicazione
2: Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: Anima Joji Beautiful nel ritmo della capitale, restate qui, tra poco torniamo anche con la novità di quest'ora insieme. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio, scopri di più su carpoint.it.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Anno 2151. La nave Dugarna riapparve in un posto completamente bianco, nel reparto oggetti smarriti dell'universo. Emiliano trovò perfino i capelli del generale Geppo.
0: No, vabbè ragazzi.
2: Ecco dove stavano. Fa una cosa, rimettili dove stanno e lasciali lì. Io mi piaccio pelato.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
12: Da Manhattan, per non guarire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
13: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
12: Da Manhattan, per non guarire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
13: da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.

0: Novità.
1: Come anticipato, è arrivato il momento di scoprire insieme la novità che poi entrerà in altissima rotazione qui su Dimensione Suono Roma. Juste questa volta con Sam Harper, che ritorna alla grande con un nuovo singolo, Just a Little.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: i rivali in giro per l'Europa e il mondo, la testimonianza in questo disco di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA. Questa è Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: il nostro sabato sera insieme a Visi e i Brother. Dimensione Suono Roma, pronti tra poco a tornare anche in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
0: Buon sabato alla nostra redazione, torniamo lì per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo, ringrazio il ministro Nordio per la sensibilità dimostrata e per la revoca del ricorso del DAP contro il sottoscritto. Questo incidente dimostra ancora una volta come i vertici del DAP agiscono in modo incontrollato anche rispetto al ministero di riferimento. Così Gianni Alemanno, ex ministro e sindaco di Roma, nonché ex detenuto del carcere di Rebibbia. E Alemanno aggiunge: ringrazio ancora il ministro di aver accettato la mia richiesta, di avere un colloquio con lui per illustrargli la mia esperienza e per accertare la dimensione delle celle delle carceri italiane. Spero che questo incontro, conclude Alemanno, possa avvenire già nella prossima settimana. Al Quarticciolo, imponente operazione dei carabinieri della Casilina di controllo del territorio. L'operazione, articolata in diverse fasi consecutive, protrattesi per l'intera giornata con una chiusura a tenaglia dei principali punti di accesso alle piazze di spaccio, ha permesso di arrestare 20 persone e di denunciarne altre 3. I militari hanno sequestrato oltre 1200 dosi di sostanza tra crack e cocaina, valore stimato 28.000 euro, 4.500 euro in contanti e 4 coltelli di piccola e media grandezza. Tra i nascondigli della droga individuati, vani contatori, buche scavate nel terreno, tombini dell'illuminazione pubblica ed aree verdi. Dal 1 agosto e per tutto il mese orari allungati ai monumenti statali della capitale. L'iniziativa riguarda il Colosseo nei giorni di venerdì e sabato, orario allungato dalle 19.45 alle 23.30 e il Pantheon dalle 19 alle 23, a eccezione del giovedì. La Formula 1 in Ungheria: Hamilton riceve una penalità di 3 posizioni in griglia per ostruzione non necessaria a Piastri, partirà dunque dal posto 5, la pole di Norris e secondo sale Leclerc. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Gladiatori, sono le 8.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Perché si è gladiatori sempre, di giorno e di notte. Eccoci su Dimensione Suono Roma. La voce che stai ascoltando è quella di Rino De Niro. E come sempre, all'inizio di una nuova ora insieme, ritorniamo indietro nel tempo. Questa volta ci fermiamo nell'anno 1996. Arriva lei, una fuoriclasse, Alexia.
1: Rhythmic History 96.

0: In questo istante su Dimensione Suono Roma sono le 20:07. Che si fa di bello in questo sabato sera? Dove si fa? Magari ci potete dare voi qualche dritta al 393 0119 119. Di solito il fine settimana è dedicato anche al cinema e in sala c'è un titolo atteso a lungo, tante scene sono state girate anche qui in Italia, in particolar modo ad Ostia, che sta facendo tanto discutere per un motivo molto semplice: non si trovano i biglietti per vederlo in un determinato modo. Avete già capito forse di chi e di cosa sto parlando. Tra poco approfondiamo.
1: Ciao, sono Ludì e questa è Dimensione Sonora.
2: Il ritmo.
1: Il ritmo.

rispetto ai film che di solito vengono proiettati in sala. Quindi se vuoi vederlo così come Nolan lo ha pensato, c'è bisogno di una sala apposta, una sala IMAX, ok? Si chiama così. Qui a Roma ce n'è una, si trova Zona Talenti, in un famoso centro commerciale, e i biglietti di quella sala IMAX, anche se il primo spettacolo inizia alle 13 e l'ultimo in tarda serata, sono praticamente tutti sold out, non se ne trova mezzo. Io ho provato a vedere la disponibilità, considerando che la primissima fila non è il massimo, quindi se vuoi quella centrale se ne riparla intorno al 7 di agosto, e quindi tanti stanno provando a cercare online i biglietti per vedere l'Odissea di Nolan nella sala IMAX qui a Roma. IMAX 70 mm, una scelta tecnica pensata per sfruttare al massimo gli schermi di grandi dimensioni e offrire così immagini più dettagliate. Se volete godervi a pieno l'ultima pellicola di Nolan con Matt Damon protagonista, dovete passare per forza, ok, da questa sala, altrimenti ce ne sono tante altre che lo proiettano, non è la stessa cosa. Ma se siete dei puristi, ok, o aspettate perché di posti non ce ne sono, oppure è già partito il bagarinaggio via social con qualcuno che aumenta di poco il prezzo del biglietto che ha acquistato per rivenderlo.

0: stress e diventa anche il mantra di questo sabato sera insieme. Dimensione Suono Roma, alle 20.18, restate qui, piccolissimo break e poi torniamo con la nostra For For You. EBIT Lazio è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del commercio e del terziario e ai loro figli per attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. EBIT Lazio è un tuo diritto contrattuale, è una tua opportunità. Aderisci e per saperne di più visita il sito ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. EBIT Lazio è sempre dalla tua parte.
1: For For You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
2: Iazzoni!
3: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
6: Due? Vieni a pranzo da me?
5: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: E siamo noi!
8: Geppo!
7: E Rino!
8: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
7: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
8: Vi aspettiamo, eh!
9: Moligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
10: Parola di Don Cash.
11: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal Comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
14: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Un sabato di bel tempo sul Lazio, anche in serata cielo sereno poco nuvoloso, ampi rasserenamenti dappertutto e clima molto mite, clima caldo. Nella giornata di domani invece un blando minimo di bassa pressione riporterà della variabilità e tra il tardo della mattinata ed il pomeriggio anche qualche occasionale rovescio più probabile sulla parte meridionale della regione, quindi una domenica più variabile. Poi con la nuova settimana da lunedì, nuovo rinforzo all'alta pressione, con la nuova settimana ritorneremo con il caldo africano. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app Trevi Meteo.
7: Come promesso, siamo pronti, siamo carichi per fare il pieno di energia. Pieno gratuito considerando i prezzi della benzina. Tranquilli, iniziamo con Samurai J, Ossessione.

0: pilastro dell'Eurodance anni 90, Playa Itti con Jenny B, The Summer is Magic. Estate 1994, chiudiamo alla grande la nostra 4 for You, ora piccolissimo break e poi torniamo con Lorenzo Palma. Cerchi un usato sicuro e senza attese da Motor City, la città dell'ibrido. Trovi l'usato Toyota Proved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Proved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui. Grazie al finanziamento valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometro zero nelle sedi Motor City di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.

0: Lazza, Cenere 2013, anzi 2023, il Sanremo era proprio durante quell'anno. Radio Dance Chart, come promesso, ora su Dimensione Suono Roma. Ci colleghiamo subito con Lorenzo Palma.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione Suono Roma.
2: Turn up your radio.
3: The things that trouble the
2: sound. Radio Dance,
1: Radio Dance Chart.
4: Come on!
5: Insieme a Lorenzo Palma, la classifica dance di Dimensione Suono Roma, che incorpora poi la programmazione più ampia del settore radio. Ci sono le prime 10 dance proprio più suonate degli ultimi 7 giorni, con un'interessante nuova entrata. Intanto alla 10 scende di uno Martin Garrix con Ed Sheeran di Repeat It, ma anche Bob Sinclair si sposta di un posto alla 9 con I Can't Wait, mentre ne perde 4 Lady Gaga con Runaway, e quindi scende alla 8.

sorprese su sorprese, ma sono soprattutto gli spostamenti questa settimana a caratterizzare la Radio Dance Chart, con ovviamente una novità che troviamo proprio qui e che in qualche modo ci riporta a Roma, perché Matteo Berrettini, quindi il tennista romano, è stato avvistato a un party recente di Peggy Gou a Ibiza, proprio vicino a lei, quindi si vocifera che ci possa essere anche del tenero. Intanto la troviamo qui con Ayra Starr e Woman.

tornata Peggy Gou con il nuovo singolo Woman, realizzato insieme ad Aira Star, e una star nigeriana dell'Afrobeats, un invito alla pista da ballo che va oltre ogni distinzione di genere. Ne sa qualcosa Gugel, che troviamo qui alla 6 nella stessa posizione di settimana scorsa con Moving to the Sun. Vi dicevo prima, molti spostamenti, e in effetti ne troviamo uno significativo alla 5, giù dalla 2 di settimana scorsa i The Bowser con Magnetic, ma subito dopo in fila uno all'altro, praticamente ci sono due pezzi del Confession on a Dance Floor, proprio come all'interno dell'album. Madonna con Bring Your Love alla 4 con Sabrina Carpenter, in discesa di 1, e Dance Eteria alla 3, in salita di ben 4 posti.

0: dite quello che volete, lei è la regina dell'intervallo ai mondiali di calcio vinti dalla Spagna, lì con Ronaldo e Ronaldinho. E qui con il terzo singolo dal nuuovo album prodotto da Surprise, Confession 2, sale di 4 posti Danceteria, e adesso arriva una nuova sfida, un nuovo duello. Questa volta a duello italo-olandese fra Gabri Ponte e Jovanotti con ADNA. Settimana scorsa erano già inserite alla 5, questa volta si trovano qui o alla 2 oppure ancora più in alto nel caso fossero riusciti a spodestare gli olandesi Another, che ormai da qualche settimana a questa parte occupano la posizione numero 1.
1: Radio Dance Chart.

0: console la voce è quella di Lenny Kravitz, I Believe in Love Again. Questa è Dimensione Suono Roma e tra poco ritorniamo in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
5: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
4: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
5: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
4: Prisma Summer Festival.
5: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
4: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: Ultimo appuntamento con le news in questo sabato, c'è Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
7: Buonasera da Francesco Certo. Trovato senza vita Roberto Succu, il pescatore 61enne disperso da oltre 2 giorni nelle acque tra Focene e Fregene. Il cadavere è stato individuato a mezzogiorno da un gommone della polizia sommerso vicino agli scogli nella zona di Focene. Le ricerche dunque si erano protratte per 48 ore. La salma è stata affidata alla procura. Discoteca abusiva sequestrata dalla polizia locale ad Ostia, riscontrate gravi criticità tra cui un forte sovraffollamento e carenze nelle vie di fuga. Erano presenti in 380 a fronte di una capienza massima di 200 posti. Il gestore è stato denunciato, al pari del tecnico che nel febbraio scorso aveva certificato la sicurezza della struttura. Nei suoi confronti è stata contestata l'ipotesi di falso. Scoperto dai carabinieri di Piazza Dante alla Borghesiana un sito adibito a stoccaggio, smontaggio e autodemolizione di auto rubate. All'interno sorpresi in 5, 2 italiani e 3 stranieri mentre smontavano una Tiguan risultata rubata il 24 giugno nel centro di Roma. Servizio straordinario di controllo dell'arma nell'area della stazione Termini a Castro Pretorio, arrestate 8 persone, denunciate 4, una segnalazione alla prefettura, fermati tra gli altri 2 egiziani trovati in possesso di oltre 14 grammi di hashish e di 14 pasticche di un potente farmaco neurologico. La Regione Lazio rafforza il proprio impegno a favore delle nuove generazioni con l'istituzione dell'Accademia delle Arti e dei Mestieri Corrado Pani, il nuovo percorso di alta formazione destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni, finanziato con 4,8 milioni attraverso il programma regionale FSE più 2021-2027. L'Accademia, intitolata al celebre attore Corrado Pani, offrirà un percorso triennale finalizzato alla formazione di figure professionali nei settori culturali, artistici e creativi, con un'offerta didattica costruita in stretto raccordo col sistema produttivo regionale. È tutto per oggi, l'informazione tornerà domani mattina.
0: Le 21 e

benvenuti su Dimensione Suono Roma, sabato 25 luglio 2026, in diretta, pronti ad iniziare un'altra ora insieme con una bella 4 for you. Subito però, 1994, sali a bordo della macchina del tempo, Dream.

0: singolo che ha lanciato Christina Aguilera nell'Olimpo delle pop star contemporanee, estate 1999. Genie in a Bottle. Restate qui perché tra pochissimo torniamo e su Dimensione Suono Roma c'è un'altra For For You. Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto. Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Ira Star, Woman. Justin, Sam Harper, Just a Little. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
0: E siamo noi!
5: Geppo!
0: E Rino!
5: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
0: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
5: Vi aspettiamo, eh!
6: Moligoni, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
7: Parola di Don Cash.
8: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare e Battisti Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal Comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
0: Let the vibration take you down. Le 21:24. Su Dimensione Suono Roma, il sabato

0: E in un attimo siamo ritornati nell'estate 2026, quella che stiamo vivendo insieme grazie alla musica di Dimensione Suono in Roma, Tame Impala, Jenny, Dracula. Restate qui, noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo tra pochissimo con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio, scopri di più su carpoint.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Bella uova lì, la manatta, ti devi vestire. La manatta, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. La manatta,
4: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
3: La manatta, bella uova apparire, da manatta, ti devi vestire. La manatta,
4: da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
5: In dimensione suono.

Sappiamo anche essere romantici, lo dimostra questo disco Ed Sheeran Perfect con il remix di Robin Schulz. Su Dimensione e Suono Roma diamo qualche aggiornamento anche su Ed Sheeran, cantante amatissimo. Il primo è estetico, ok? Perché forse magari le temperature così alte lo hanno convinto definitivamente a rasare quasi tutti i capelli, ok? Ed è forse una delle primissime volte che lo si vede in giro con questo nuovo look. E sul suo profilo Instagram di recente non ha soltanto condiviso il nuovo taglio di capelli, ma anche uno scatto che lo vede con un'altra leggenda, e stiamo parlando di Jon Bon Jovi, che non se l'è vista benissimo nell'ultimo periodo, ha avuto dei problemi alle corde vocali, è guarito e i due si sono incontrati prima del loro show al Madison Square Garden di New York.

chiudo la mia parte e poi continua la radio, perché c'è la musica con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Anzi, sta arrivando Lorenzo Palma con Rhythmic History Extended Version. Rino De Niro vi saluta, gioia infinita a tutti.

0: Buongiorno Roma.
1: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Buon sabato sera a tutti, sono Lorenzo Palma. Dai che si parte, prima con l'effetto un po' nostalgia che ci permette di rivivere momenti migliori della scena dance, la Jazz Gospel House di Gian Nicoletti in Give Me Fantasy del 2003. Apriamo con Gigi D'Agostino, Another Way, e qui ritorniamo proprio a cavallo fra gli anni 90 e gli anni 2000 per questa hit.

0: avanti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
1: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
2: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Duepontisportingclub.it.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Se siete amanti della disco music, sicuramente il suono di Dominic Troiano è qualcosa che domina i vostri ricordi. We All Need Love, hit degli anni 70 in versione 1992 di W. Nella prossima sequenza di Sound Lovers però apriamo con a Scatman, ritorniamo nell'estate 1994 proprio con a Scatman John.
6: Rhythmic History,
4: Rhythmic History
6: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Anniversary Extended Version.
1: Canzone storica di Jerry Rafferty degli anni 80, Backstreet, la versione di Undercover del 1992. Arriva anche il secondo singolo degli svedesi Alcazar, quelli di Sexual Guarantee, e eravamo praticamente nel 2001, stesso anno in cui usciva un capolavoro della scena house. Allora, secondo me, Deep Swing, e ritorniamo con In The Music.

0: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
1: Massimiliano d'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare Imperatore Massimo.
2: Grande Don Cash, Christian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
3: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
4: Drive Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Rhythmic History Extended Version.
11: C'è anche un po' di two step, genere proprio dominante del 2000. Summer Jam di Under the Project a rappresentarlo al meglio, anche Goodbye per Alexia. Ripartiamo con un Rock This Party di Bob Sinclar. Qui c'è il sample di Science Music Factory, Gonna Make You Sweat, pezzo del 1991. Tra poco anche Arturo J.K. Arturi.
12: Rhythmic History,
10: Rhythmic History
12: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è AMA.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: In attesa dei mixati del weekend con Arturo, J.K. e Arturi, riviviamo la dance degli anni 90 e degli anni 2000 con un capolavoro nella prossima sequenza: Nightcrawlers, Push the Feeling On, Jamie Spoon featuring Plafka di Right in the Night. E apriamo con la hit dominante della discografia dei Daft Punk. Eravamo nel 1997, Around the World.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono

0: Flash torna domani mattina alle 5. Dimensione Suono Roma.
1: Il venerdì e il sabato sera la scena dance dominante il club con Arturo, JK Arturi, che seleziona le hit di Special Party, appunto unendoli belle in sync, rendendo tutto molto club. D.O.D. fra poco da sentire con Closure. Intanto io sono Lorenzo Palma, buon sabato a tutti. Ci sono anche i Chainsmokers con Oax di Ico. Risentiremo anche Steven Vagas con Resurrection, Alok e Khalid, una delle mie hit preferite perché ha quell'effetto un po' nostalgico, un po' quel richiamo anni 80 se vogliamo, per Dive Into Me, Bad Bunny con Caffè con Ron, che ormai domina la scena dell'apertura di ogni tipo di serata, almeno per quanto riguarda il club, il progetto italiano di Ave, Camel Fat, apriamo proprio con loro e So Good, non c'era modo migliore per cominciare, e nome peraltro molto particolare per questi due produttori nati a Liverpool, perché nasce da una passione forse ironica per i cammelli, animali ritenuti pacifici, socievoli e legati alle proprie radici, quindi loro si sentono un po' camel fat, duo che si è formato nel 2006 proprio durante il periodo scolastico, e quindi uno lavorava come ha detto la sicurezza in un negozio di dischi in vinile prima di incontrare l'altro che invece si occupava già di musica. Insieme hanno messo in piedi diversi progetti, fra cui questo che apre la serata del sabato di Special Party Weekend.
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Social Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
4: Due? Viene a pranzo da me?
3: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
5: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Special Party, le hit più ritmate del momento. Con Arturo J.K. Arturi.
1: Arturo J.K. Arturi.

0: Social Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18, al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
5: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: grazie ad Arturo, JK Arturi, io sono Lorenzo Palma, noi ci ritroviamo puntuali domani come ogni domenica, ci alziamo presto per goderci anche un po' freschetto già alle 5 per Aritmic History Extended Version. Ciao a tutti.
1: Dimensione Suono Roma,
2: il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
5: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
4: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
5: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
4: Prisma Summer Festival.
5: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
4: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.

0: Rhythmic History.
1: Ed una buona serata da Eleonora Scaiola insieme a te nel ritmo della capitale su Dimensione Sono Roma fino alle 3. Abbiamo fatto anche la rima. Bene, come sempre lo sapete ormai, iniziamo allora tornando indietro nel tempo, questa volta nel 97, mio anno di nascita, con Barbie Girl.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

ed è ufficialmente iniziato il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte, da Eleonora Scaiola, i vostri messaggi che arrivano al 393 0119 119.

0: molto bene. Spalanchiamo tutto, apriamo tutto perché deve entrare questo venticello fresco che ci allieta la serata, ma soprattutto deve entrare anche la novità musicale di quest'ora di Peggy Goo con l'Afro House di Ayra Starr Woman.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Music History.
1: Iniziamo la nostra seconda ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Con voi, con te, fino alle 3 ci sono sempre io, Eleonora Scaiola, e c'è un brano anche con cui iniziamo. Allora torniamo indietro nel 2006, anno ovviamente dei mondiali. Tell me why.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: E per uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo andiamo adesso nel 95, quando c'erano le musicassette che ci scambiavamo nell'intervallo a scuola, quando nascondevamo il Tamagotchi sotto il banco, e nel frattempo in radio per la prima volta ascoltavamo Robert Miles con Children.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io

0: alte.
1: Quasi in fondo alla nostra seconda ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Approfitto per salutare tutti gli amici che stanno condividendo messaggi e foto al 393 019 119. C'è Sorry